0: intelligenza artificiale.
1: Le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
2: Sono pillole di AI.
0: E poi però arriva la parte meno divertente.
1: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
0: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
1: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
0: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
1: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
0: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
1: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
0: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
1: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
0: Ed è proprio questo che sblocca.
1: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
0: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
1: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
0: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
1: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
0: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
1: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
0: Perché non sei più bloccato nella frase «sto cercando di capire».
1: Sei già dentro l'azione.
0: C'è una scena molto reale.
1: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
0: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
1: E quindi rimandi.
0: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
1: E piano piano il caos prende forma.
0: Senza dover essere esperto.
1: Senza dover sapere tutto prima.
0: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
1: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
0: Non prende il tuo posto.
1: Ti toglie il blocco.
0: E quando togli quel blocco...
1: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
0: Il punto in fondo non è sapere di più.
1: È riuscire a fare di più.
0: E farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
1: Con strumenti come Open Interpreter quella differenza si sente subito.
0: E cambia il modo in cui lavori. Impari e porti avanti tutte le cose.
1: Perché a quel punto non stai più solo pensando.
0: No, stai costruendo davvero, ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
1: È un agente AI operativo, non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
0: Ma naturalmente se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.

got my woman, I feel love. You've been so good to me.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm アルティラジオオールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm/altiradio.
4: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Pronto, eccomi.
4: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Sai, grazie a te.
4: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini, dare forma e tridimensione ai nostri magazine, e di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
5: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
4: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
5: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, lo inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
4: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
5: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
4: sì,
5: serve sempre.
4: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
5: esatto,
4: bisogna
5: sì, quindi ancora più ansia.
4: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa. creativa, però per allora per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
5: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo-lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece
1: quello,
0: è molto bello quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro
1: grazie
0: per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7ba.fm/altiradio.

Critiche di Meloni all'Europa dall'Assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio. Orsini, il Presidente di Confindustria, chiede un nuovo patto per la crescita. Elezioni comunali al centro del dibattito politico. Quest'oggi il centrodestra si prende Venezia, Reggio Calabria e Crotone. 7 comuni al centro-sinistra, 6 quelli che andranno al ballottaggio. L'esercito israeliano rompe la tregua in Libano. Iniziate le operazioni via terra oltre la cosiddetta linea gialla. Hezbollah parla a Sky TG24, non accetteremo mai negoziati diretti con Israele. Appello del Papa per Gaza e la flottiglia. Il popolo non riceve aiuti umanitari, questo provoca proteste e difficoltà che cerca di aiutare siano rispettati. A Napoli accoltella il figlio, 12enne, poi tenta di togliersi la vita. L'uomo arrestato per tentato omicidio, il ragazzo in terapia intensiva. Ferrari presenta Luce, prima auto elettrica, ma il titolo crolla in borsa e a Montezemolo non piace. Spero tolgano il cavallino, dice l'ex presidente. Tennis, debutto vincente di Sinner al Roland Garros, battuto Tabor in 3 set. Passano al secondo turno anche Darderi e Arnaldi. A settembre su Sky torna X Factor, alla conduzione ancora resta Giorgia. In giuria Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola...

mercoledì 27 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito...

Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerlo. Questa frase non poteva che essere anonima, perché sperimentata un po' da tutti. Ad esempio, per noi femminucce della redazione di Almanacca, è facile ottenere un appuntamento con gli ascoltatori migliori del mondo attraverso la vostra radio del cuore. Ci basta chiedere. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Continua anche oggi la speciale scuola di Galateo, riferita alla degustazione delle rostelle, grazie agli iscritti gelosamente custoditi al Macanusa di Civitella Casanova, dove aver appurato che il ceppetto va impugnato con una mano sola. Segue un'altra norma fondamentale, la di tiranini d'Ind. I pezzetti di carne che compongono l'arrosticino vanno sfilati con un solo ausilio dei denti.

Agnes Ordi, nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14 UB14.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7 Va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora sulla Facebook page 7 Va Wildlife. Chissà miau da Simona Mattioli.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, una ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Nell'81 il trio appena formato abita sopra la sala prove dei Sex Pistols. Con il loro contributo le tre girl registrano il loro primo demo, un successo nei club senza però sfiorare la UK Top 75. Nell'83 esce l'album d'esordio, un videoclip ne vede in un incontro di pugilato con un massiccio boxer messo a tappeto da quelle che la voce narrante fuori campo descrive come tre ragazze delicate. Da allora più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, le Bananarama.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete il

poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Mingtek Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Rykiel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su Siamo ad.ml?

0: intelligenza artificiale.
1: Le facciamo domande, lei risponde e per un attimo ti senti anche produttivo.
2: Sono pillole di AI.
0: E poi però arriva la parte meno divertente.
1: Tradurre quella risposta in qualcosa di concreto.
0: File da sistemare, dati da organizzare, cose da mettere in ordine.
1: Ed è lì che molti si fermano, perché tra capire e fare c'è di mezzo il vero lavoro.
0: Ed è proprio qui che entra qualcosa di diverso, tipo Open Interpreter.
1: Che non si limita a spiegarti cosa fare, ma inizia a farlo insieme a te.
0: Tu descrivi l'obiettivo in modo semplice, anche perfetto, e il sistema si mette al lavoro sui tuoi file.
1: Quindi niente teoria astratta, ma azione diretta su documenti, immagini e dati.
0: E questa è una differenza enorme, perché non devi più costruire tutto da zero.
1: Parti subito, anche se non è chiaro ogni passaggio.
0: Ed è proprio questo che sblocca.
1: Perché il problema non è la capacità, ma il momento in cui devi iniziare e non sai come muoverti.
0: Qui invece inizi anche senza aver tutto sotto controllo.
1: E mentre lavori, capisci meglio quello che stai facendo.
0: Un apprendimento molto più pratico e sicuramente meno teorico.
1: Provi, vedi il risultato, sistemi e migliori in tempo reale.
0: E questo accelera tutto, perché non perdi ore a prepararti prima di agire.
1: E quando inizi a vedere risultati concreti, diventa anche più facile continuare.
0: Perché non sei più bloccato nella frase "sto cercando di capire".
1: Sei già dentro l'azione.
0: C'è una scena molto reale.
1: Cartelle piene, file sparsi, roba accumulata da settimane.
0: Guardi tutto e pensi che ci vorrà troppo tempo.
1: E quindi rimandi.
0: Con uno strumento così invece inizi subito, anche con una richiesta molto semplice.
1: E piano piano il caos prende forma.
0: Senza dover essere esperto.
1: Senza dover sapere tutto prima.
0: E alla fine il cambiamento è questo. Non stai più usando qualcosa che ti risponde.
1: Stai lavorando con qualcosa che ti affianca davvero.
0: Non prende il tuo posto.
1: Ti toglie il blocco.
0: E quando togli quel blocco,
1: iniziano a succedere cose che prima rimanevano solo idee.
0: Il punto è

0: Mondo non è sapere di più,
1: è riuscire a fare di più
0: e farlo senza tutta quella fatica mentale che ti fermava prima.
1: Con strumenti come Open Interpreter quella differenza si sente subito
0: e cambia il modo in cui lavori, impari e porti avanti tutte le cose,
1: perché a quel punto non stai più solo pensando,
0: no, stai costruendo davvero. Ma spieghiamo bene che cos'è Open Interpreter.
1: È un agente AI operativo, non ti spiega solo le cose, ci mette mano davvero.
0: Ma naturalmente, se volete provarlo, www.openinterpreter.com. Ma per oggi era tutto, a domani.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa. Attraverso un comunicato durissimo di Red Bird, che ha definito la stagione fallimento inequivocabile, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando

0: Paese Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei Major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena, i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'undicesima vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, ed il solito Jalen Brunson, 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Mercoledì 27 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roe. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito...

L'affondo di Meloni sull'Unione Europea faccia meno e meglio. Il presidente di Confindustria chiede un patto per la crescita. Schlein attacca la premier al potere da 4 anni. Escalation in Libano. Israele intensifica i raid ed estende le operazioni di terra oltre la linea gialla. Oltre 30 i morti, fra cui 4 bimbi a Gaza, ucciso un capo dell'ala militare di Hamas. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: reagiremo a nuovi attacchi. Proseguono i tentativi di dialogo. Intanto Washington verso drastici tagli alla NATO. Appello di Papa Leone per Gaza, la flottiglia, gli aiutare il popolo della striscia, siano rispettati i diritti umani di tutti, gli attivisti fermati a Sirte rientrano in Italia. A Napoli è arrestato per tentato omicidio il padre che ha accoltellato il figlio 12enne e poi ha tentato il suicidio, l'uomo era in crisi di astinenza, a disarmarlo la compagna. 3 vittime sul lavoro in sole 24 ore, un 30enne schiacciato da una pressa nel Lucchese, morti altri 2 operai di 30 e 48 anni a Catania e nel Reggiano. Tennis, debutto vincente di Sinner a Roland Garros, Tabur battuto in 3 set, domani la sfida con Cerundolo, passano al secondo turno anche Darder e Arnaldi fuori Cocciaretto. A settembre su Sky torna X Factor, alla conduzione dell'edizione 2026 resta Giorgia, in giuria Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama.

vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ariete, la dissonanza di Luna e Venere potrà rendervi poco disponibili nelle relazioni affettive e in parte anche in quelle professionali, ma solo se non saprete arginare la vostra a volte debordante intraprendenza. Voto 7. Toro, gli impegni di lavoro o di studio non vi causano preoccupazioni, anche in famiglia avete modo di sfruttare l'energia di Marte nel segno con efficacia. Quindi datevi da fare e 8 è il vostro voto. Gemelli, gli affari vi procureranno anche oggi ottime opportunità e la Luna positiva favorirà vivaci rapporti personali. Quindi tutto ok e voto 8. Cancro, le noie possibili per la quadratura della Luna non dovranno influenzarvi troppo, perciò cercate di mettere da parte eventuali malumori e siate determinati come suggerisce Marte amico. Voto 7 più. Leone, il buon aspetto di Mercurio e Luna vi donerà intuizioni vincenti, così, nonostante la dissonanza di Marte, non faticherete troppo per imporre le vostre idee. E voto 7 più. Vergine, bene l'amore, cercate di essere più concentrati nell'affrontare la giornata lavorativa o di studio, visto che siete sempre ostaggio dei capricci di Mercurio in quadratura. Voto 7 meno. Bilancia, gli affari vi procurano belle soddisfazioni, ma sappiate utilizzare le intuizioni della Luna anche oggi nel segno per fare in modo di pacificare gli animi in seno alla famiglia. Voto 8 meno. Scorpione, Venere e Giove, sempre in ottimo aspetto, vi invitano a trarre sensazioni positive e ad agire con calma, così da aggirare gli ostacoli di Marte in opposizione. Il voto è 7 più. Sagittario, le difficoltà che Mercurio dissonante continua a causare negli affari non devono angustiarvi troppo dal momento che non avranno conseguenze nel lungo termine. Serata per coccole rigeneranti e voto 8 meno. Capricorno, l'influenza poco benevola di Venere e Luna potrebbe rendervi partecipi non del tutto della vita familiare, ma non isolatevi, cercate invece nuovi modi di rapportarvi anche con le persone che vi sono poco gradite. E voto 7. Acquario, lucidi grazie a Mercurio positivo ma poco decisionisti a causa di Marte in posizione disarmonica. È così che si può sintetizzare la vostra attuale situazione lavorativa. Tuttavia una bella Luna oggi vi aiuterà ad essere più incisivi. E voto 7 più. Pesci, sono i sentimenti a darvi la carica, così da farvi sentire un po' meno gli effetti di Mercurio dissonante nel settore lavorativo. Voto 8.

siamo Emma e Lorenzo da Mondeno in provincia di Ferrara. Ascoltiamo saluti e baci alla radio perché alla mattina ci date molta carica. Da quando l'abbiamo scoperta non la lasciamo più. Ciao e buona giornata.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: posto, signore e signori, inizia così. Saluti e baci come tutti i giorni, perché grido? Non lo so. Buongiorno, è mercoledì, per fortuna che è mercoledì. Perché a mercoledì, quando arriva mercoledì, cosa succede? Sto parlando da solo, ragazzi, Dunque mi faccio le domande, rispondo. E chi più ne ha più ne metta. Allora, cos'è che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Questo è un problema, non di tutti, però insomma, di Maurillo che è in pensione e la memoria è meno praticamente. Infatti stiamo cercando le RAM, se qualcuno ha qualche notizia di qualche RAM del 1963 che magari è in buono stato, chiamateci. Va bene? Chiamateci, perché abbiamo bisogno di queste RAM, perché Maurillo ha queste RAM ormai, che RAM del 1963, ho detto 62? Sai che non mi ricordo più. Va bene, iniziamo bene. Però per fortuna che c'è Enrica. Buongiorno Enrica.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno le radio, buongiorno i TikTok, buongiorno a tutti quanti. Hai detto 63, sì, ma io prenderei le RAM un pochettino più nuove, però non quelle del 63.
0: Ho capito, ma sono del 63, mica cosa devo fare? Devo cambiare l'anno?
1: Le mie? È come io prendessi le RAM del computer del 1992, non so se è il caso, no?
0: C'è Mario che dice lui ha le RAM del 58. Ognuno ha.
1: Io ce li ho del 68, ma non so se valgono, ragazzi.
0: Ma forse cambiando con le RAM nuove, magari comunque sempre del 63, può essere che magari, sai, la memoria all'interno di me, insomma, sì. Dovrebbe andare meglio.
1: Magari piccolino, già.
0: Va bene. Allora dai,
1: Madonna. Fai già il DJ. Sì, che bello.
0: Sì, esatto. Io iniziato ero piccino. Va bene, senti cara Enrica, intanto buon mercoledì. Siamo a metà settimana.
1: Buon mercoledì a te, a tutti quanti. È il terzo ultimo oggi. Ho detto buon mercoledì a tutti quanti.
0: Esatto, bene. Allora, oggi siamo sempre con non mi ricordo più. Gli stadio.
1: Siamo con gli stadio siamo i giorni nostri, perché era il 2002, loro fecero l'album Gli occhi negli occhi ci ascoltiamo la canzone Sorprendimi.
0: Ah, che bello.
1: E certo, una bellissima canzone. Bellissimo lento, che peccato che li hanno tolti. Che si ricorda i lenti.
0: Bellissimi, sì. Quando si andava in discoteca, no? Quando si andava, c'era tunz, cioè a un certo punto arrivava il momento bello, tranquillo, e quello che piaceva più ai maschi, poi, tra l'altro. No?
1: Perché, sì, lo so.
0: Hai capito?
1: Che poi li hanno tolti purtroppo negli anni 90.
0: Sì.
1: Troppo presto.
0: Va bene. Aspetta, sai cosa dice? Aspetta, qualcuno, eccolo qua. Mario scrive: caro Maurillo, mangia più pesce che contiene fosforo. Contiene più fosforo, ho capito. Buongiorno anche ad Alfonso, buongiorno a Daphne, buongiorno a tutti. Va bene, allora mettiamo Sorprendimi allora.
1: Sì. Il pesce alla memoria, le carote alla vista, andiamo bene.
0: Io ne ho mangiate una tonnellata e mezza di carote. Sai cosa? È che praticamente poi mi sono accorto che le cucinavo con l'acqua, hai capito?
1: E uno
0: dice, ma scusa, va bene, vanno cucinate con l'acqua. No, non vanno cucinate con l'acqua. Perché se le cucini con l'acqua, l'acqua bisogna berla. Hai capito? Perché tutte le vitamine sono andate dentro lì nell'acqua e noi l'acqua la buttiamo via. Invece no, va bevuta l'acqua, è quello dove c'è la vitamina. Perché poi la carota diventa come se fosse il caffè, no? Sai, quando tu metti il caffè, che è un solido, ci metti anche il liquido e poi alla fine vai a bere il liquido e non il solido. Sì, esatto. Il solido lo butti via. E le carote praticamente facciamo la stessa cosa. Però va bene, dai.
1: Esatto.
0: Allora, Mauri, il coniglietto di TikTok. Ah, ho capito. Mi hanno definito il coniglietto di TikTok, ho capito.
1: Che bello. Che carino.
0: Io potrei bello. Essere il maiale di TikTok.
1: Madonna.
0: No, nel senso che ho qualche chilo in più, dai, va bene. Allora, senti un po', mettiamo sorprendimi?
1: Sì, mettiamo sorprendimi e vi aspetto domani mattina.
0: Va bene, grazie Enrica.
1: 5, sempre qui, su saluti e baci.
0: Assolutamente.
1: Ciao.
0: Prima di chiudere, Enrica.
1: Dimmi.
0: Aspetta, dimmi. Perché non mi ricordo la domanda. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cos'è che volevo chiedere a Enrica prima di chiudere? Dunque te lo dico domani perché non mi ricordo.
1: Sì, meglio.
0: Ciao Enrica.
1: Ciao.

0: Nero.
1: 92 e 20.
0: 92 e 20.
1: Risponde saluti e baci alla radio.
0: Sì, sì, risponde proprio saluti e baci alla radio. Buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Qui ci vuole la forza. E qual è la forza? L'unica forza che io conosco è l'amore. Ragazzi, non c'è niente, non c'è più niente da fare. È l'unica forza

0: A parte gli scherzi, veramente l'unica forza che noi abbiamo e ce l'abbiamo tutti è l'amore. Quindi usiamola questa forza, ragazzi. E lo dico anche a me, perché ogni giorno sbaglio, faccio errori, però cerco di usarla più possibile. Allora, che ore sono? Non lo so! Maurillo, guarda l'orologio! Sono le 8:54 e mi sono spostato a destra, ho visto il numerino. E oggi siamo al 21? Aspetta, che non c'è. Oltre a non sentire. Cioè, oltre a non avere la memoria, non ci sento neanche. 27. No, non ci vedo. Non ci sento.
1: Maurillo!
0: Chi è? Aspetta, Emma, ferma lì perché abbiamo un'altra telefonata. C'è Libera. Buongiorno, Libera.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, aspetta, Libera abita. Allora, sto parlando con te, Emma. Allora, Libera abita a Rodi Garganico. Ok.
1: Ma è già la seconda volta che la sento.
0: Sì, però posso dirti una cosa, Emma? Adesso voglio metterti alla prova. Allora, buongiorno. Libera adesso sta facendo un lavoro a casa. Che cosa potrebbe fare Libera a Rodi Garganico in provincia di Foggia, in Puglia? Che cosa se magna in Puglia?
1: Le orecchiette.
0: Ah, bravissima!
1: Le orecchiette con le cime di repe.
0: E repe, esatto. No, farà le orecchiette prima, poi le cime di repe, che poi non ho capito cosa sono le cime, le repe e tutte queste cose. No,
1: cime,
0: però,
1: di rape.
0: Rape, sì, aspetta. No, diceva Banfi, repe. Allora, aspetta, no. Lo dice. E facciamo un applauso però a Libera.
1: A Libera.
0: Bravissima Libera, buongiorno Libera.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno carissima. Libera che ha detto che ci ascolta tutti i giorni.
2: Sì, tutti i giorni mi ascolta, tutti i giorni.
0: Grazie, grazie carissima Libera.
2: Tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, bene. Perché ci sono le canzoni che sono belle, vero?
2: Certo, certo.
0: Sono canzoni che magari... C'è qualche canzone che canti? Sì.
2: Ha voglia.
0: Hai voglia.
2: Che mi piace, che mi piace.
0: Bravissima, perché la musica ti piace tanto. È vero? È vero? Libera, ascoltami per telefono però, non per radio.
2: Sì, sì, t'ascolto. Bene.
0: Allora, senti, che canzone vuoi condividere con noi oggi?
1: Non c'è più niente.
0: Perché...
2: Ti voglio bene a tutti, voglio bene.
0: Grazie Libera. Però ascolta.
2: Voglio bene.
0: Sì.
1: Bisogna che abbassi un attimo
0: la radio.
2: Grazie.
0: Perché stiamo ancora parlando di orecchiette alla radio. Allora aspetta, Libera. Libera, mi senti?
2: Sta in diretta allora, sta in diretta.
0: Sì, siamo in diretta, ma tu non ascoltare la radio, sennò ti aiuto.
1: O spegnila.
0: Libera!
1: Devi spegnere la radio.
2: Sì.
0: Allora, abbassa un po' la radio, sennò altrimenti non riusciamo... C'è un piccolo ritardo tra la diretta e poi la radio. Hai capito?
2: Sì, sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: Perfetto. Allora, la canzone che hai richiesto, chi vuoi salutare?
2: A tutti voglio salutare, a tutti.
0: Tutti, ma c'era in particolare qualcuno?
2: La mia famiglia,
0: sì.
2: Stefania, Cupoletti, questa che c'è il negozio dove vende il limoncello, con la sua famiglia, e tutta la mia famiglia e mio marito, contando bene e tanta felicità e tanto amore.
0: Va bene.
2: A voi tutto dello staff, che vi voglio bene a tutti, che il programma che mi piace tanto, e la musica l'ascolto tutti i giorni, fino alla sera l'ascolto.
0: Grazie.
2: Perché mi piace tanto, la musica per me è vita.
0: Brava,
2: che vita.
0: Brava.
2: Voglio bene a tutti, voglio bene.
0: Brava Libera. Brava!
2: Grazie.
0: Un abbraccio, grazie mille. Un abbraccio forte, fortissimo, carissima Libera.
2: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao, grazie Libera. Grazie.
2: Ciao. Ciao.
0: Grazie. Ciao. Allora, la canzone per lei è quella di Saldavinci con Per Sempre Sì. Mentre Emma, dobbiamo fare questa telefonata veloce perché lei poi deve, deve scappare. Dove deve andare a scappare? Dov'è allora, che devi andare?
1: Io volevo chiederti una cosa. Chiedere a Rica di dire il numero di telefono?
0: Sì.
1: Oppure, vedi che io ti ho letto nel pensiero. Tu hai detto che dovevi chiedere qualcosa ad Enrica.
0: Ah, giusto, era il numero di telefono.
1: Ah,
0: è vero. Hai ragione.
1: Allora, chiamate il 351-340-9220. Chi risponde? Saluti e baci alla radio.
0: Eccolo là, ma chi è saluti e baci?
1: È Maurillo.
0: Va bene, dai. Allora, Emma,
1: allora, io vorrei richiedere la canzone di Piero Focaccia, 1970.
0: Con la mortadella.
1: Cosa?
0: Con la mortadella.
1: Sì, con la mortadella te la mangi dopo. Te la porto e te la mangi. Volevo dire che nel 1970 si intitola Permette Signora.
0: Permette Signora?
1: Sì.
0: Ah, la canzone dici, ok.
1: Sì, se balla mezz'ora le pago un caffè.
0: Va bene. Quindi dopo la canzone mi paghi un caffè?
1: Dopo la canzone di Libera metti Permette Signora e dopo se incontriamo ti pago un caffè.
0: Va bene.
1: Va bene?
0: Va bene, Emma. Grazie.
1: Visto che abbiamo detto Maurillate a onda, ne aggiungiamo un'altra, va bene?
0: Okay. Va bene, grazie.
1: E con un messaggio per Libera, evviva le orecchiette!
0: Evviva le orecchiette, evviva la Puglia, evviva l'Italia!
1: Evviva San Nicandro Garganico,
0: assolutamente
1: viva la Puglia,
0: sì,
1: viva
0: Rodi! Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, dai.
1: Io saluto tutti, un saluto circolare e ci sentiamo domani.
0: Va bene. Io devo mettere due canzoni, adesso non mi ricordo quali sono, però di là hanno già capito, fanno loro, dai. Va bene?
1: Oddio.
0: Qual è la canzone per Libera?
1: Per Sempre Sì.
0: Ah, e invece la tua è? La marmellata, cos'è?
1: Ma permette signora.
0: È Piero Focaccia! Focaccia è il cognome.
1: Con la mortadella. Con la mortadella, mi raccomando.
0: Ciao Emma!

0: Allora, siamo ritornati in diretta dopo aver ascoltato Dos Canzon. Aspetta, due canzoni. Cioè, è bello perché parlo, voglio parlare spagnolo, invece parlo in dialetto veneto. Va bene. Allora, aspetta, salutiamo tutti gli amici di TikTok. Angelo, Daphne, Wonder, Antonina, la nostra amica Antonina, Emanuela di Galzignano Terme, buongiorno, Rudina, buongiorno, Lamberto, e poi c'è anche Mario, buongiorno, buongiorno a tutti questi nostri amici, poi c'è il nostro amico Leone, salutiamo anche Leone di Taranto, e Alfonso. Va bene, dai, siamo in diretta con saluti e baci alla radio fino alle 10 e abbiamo un'altra telefonata e siamo a Bergamo, siamo a Bergamo, siamo in Lombardia e troviamo Azzurra!
1: Olè!
0: Olè! Buongiorno Azzurra, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, come stai prima di tutto?
0: Bene, bene, bene, bene, assolutamente, grazie, grazie. Azzurra, sai, ascoltare un programma di questo calibro, allora calibro cosa vuol dire? Cioè, volevo dire, quando senti lo speaker che fa un po' lo scemo, nel senso, spacco tutto, rompo tutto, no? Ti dà un po' la carica. E poi sentire la carica che chi ci chiama... Mi sto incartando un po' la volta, aspetta, aspetta un attimo.
1: Allora, appunto, piano, allora, davvero ti sei messa la carica.
0: No, sto dicendo che chi chiama e ha questa carica, questa bellissima carica, come ce l'hai tu, è fantastico, è meraviglioso.
1: Grazie.
0: È bellissimo, cioè, mezz'ora per dire che è una carica fantastica, va bene. Allora, Maurillo, mi sa che tra poco... deve andare in ufficio, è vero, direttore? No, non dice nulla, va bene, meglio così.
1: No, sta zitto che ci sono io, sta zitto.
0: Va bene.
1: Non ti dice niente perché ci sono io. Vabbè.
0: Allora, Azzurra, qual è la bellissima canzone che tu... Io lo so già, infatti faccio queste domande che poi so già la canzone che... Allora, so già che canzone richiedi. Che canzone è?
1: Sapore di sale. Di Gino Paoli, dedicata a tutte le signore che piacciono questi brani revival.
2: Allora Azzurra, buongiorno, sono il direttore, complimenti, complimenti.
0: Cioè non è mai successo che il direttore dica complimenti, quindi aiuto.
1: Madonna medico del Bergamaschi.
0: Va bene, senti Azzurra. Beh. Oltre alla mamma, alla speciale mamma che hai, chi vuoi salutare?
1: A tutti, circolare per tutti quanti, alla Emma, Enrica, quelle che abitano tutte nella zona della Puglia, poi insomma un saluto circolare, Stefano, l'amico quello che viene, il cantante.
0: Ah, Stefano Manenti, ok, Stefano Manenti.
1: Saluto te, la tua dolce famiglia.
0: Grazie.
1: Saluta la mia famiglia, che siamo io, mamma e papà.
0: Bene, perfetto.
1: Devo chiamare quelli di giù. Però vorrei fare un messaggino alla mia amica.
0: Sì.
1: A un'amica che adesso è stata delusa ieri, ha avuto una brutta delusione dal ragazzo.
0: Sì.
1: Con un messaggio a Nare, dai su con la vita continua, si chiude una porta e si apre un portone.
0: Certo, assolutamente. Anna Re, mi raccomando, e poi se ti senti giù, sai cosa devi fare Anna Re? Accendi saluti e baci che ti dà la carica. E poi...
1: L'ascolta Maurillo, l'ascolta, sì, che gli ho detto come si usava, si faceva e lei... Ce l'ha, sì, ce l'ha.
0: Bene. Senti, ma lei, Anna Reddy, dov'è? Fa anche rima.
1: Allora, Anna Reddy è napoletana.
0: Ah, ho capito, di Napoli.
1: Per questo ti ho detto Anna Reddy.
0: Ah, ma lei abita a Napoli?
1: No, abita qui, lavora qui.
0: Ah, ho capito, è Bergamo, sì. Però insomma arriva da Napoli. Va bene,
1: perfetto. Sì, purtroppo, quando ci sono delle delusioni, Maurillo, non... A me dispiace,
0: io
1: perché adesso Maurillo, questi telefoni stanno rovinando le famiglie. Mm. Stanno sfasciando le famiglie, maledetti. Allora, il telefono è utile.
0: Sì.
1: Per le cose importanti, ma no, che vanno cambiare, lasciano le ragazze, si lasciano i fidanzati, le mogli. Mm. Io non condivido questo. No. Io sono fatta perché si devono amare. Se non si devono amare, non si devono neanche incontrare. No, che non si devono prendere in giro le persone. Come
0: sì,
1: dico,
0: sì,
1: giusto,
0: sì,
1: Maurillo?
0: Sì, sì, diciamo che comunque il telefonino è un mezzo molto pericoloso. L'importante è usare bene questa tecnologia, no? È molto pericolosa,
1: sì.
0: Però se la usiamo bene... ci porta bene, questo è poco ma sicuro, però bisogna rispettare comunque le idee, quindi se il suo ragazzo ha deciso di cambiare, lo so, è qualcosa di forte, qualcosa
1: che... bella, Maurillo, è una ragazza molto bellissima.
0: Lo so, ma appunto dico, lei sicuramente avrà modo di conoscere altre persone, non dico migliori, perché magari non voglio discriminare la persona che l'ha lasciata, che avrà i suoi motivi, non lo so per quali sono. Però penso sia la cosa è comunque amare anche se lui ha detto no, se lei lo amava lei lo deve continuare a amare e poi naturalmente deve cambiare persona, ma l'amore va avanti assolutamente a tutto, capito? Invece noi,
1: sì.
0: Noi cerchiamo di odiare, no, perché lui m'ha lasciato, odiamo, no, questa non è la strada,
1: no, Maurillo,
0: non
1: odiare no, perché è la cosa brutta, perché se io amo una persona e ci siamo lasciati, non la posso odiare. Io ogni giorno che passa la amo di più, anche se mi ha fatto del male.
0: Brava, esatto. Questa è la strada più giusta che si possa fare. Non è facile,
1: sì.
0: Ma dobbiamo prendere questa strada, assolutamente. Va bene.
1: Sì.
0: Senti, andiamo un po' a sentire il sapore del sale? Anzi
1: sì.
0: No, il sapore del mare?
1: Il sale. Sapore di sale, sapore di mare,
0: sapore di mare.
1: Il discorso, Maria. Allora saluto a tutti quanti voi, vi voglio bene raga, alla prossima,
0: grazie.
1: Saluta mio ragazzo con tantissimo amore, poi io registro perché lo sto registrando,
0: sì,
1: sta puntata che quando parlo io sì.
0: Sì, ma sai che perché se scarichi
1: lui mi ha detto voglio vedere che cosa dici se parli male di me. No, io ho detto amore mio, io non posso parlare male di te.
0: Brava.
1: Sì. Comunque... Un bacione dai a tutti, ragazzi.
0: Sai
1: ti voglio bene.
0: Sì.
1: No, siete sempre le mie preghiere e nelle mie sorrisi.
0: Okay. Grazie, Azzurra.
1: Ciao, tesoro.
0: Ciao, carissima. Ciao,
1: ciao bella. Ciao, che schifo.
0: Grazie.

0: Beh, questa è la canzone giusta giusta in questo periodo dove se va al mare, al mare, lo dici a Roma, lo dicono a Roma, andiamo al mare. Va bene, grazie, salutiamo Azzurra, ciao Azzurra, un abbraccio forte e naturalmente un abbraccio forte va anche a Massimo. Allora attenzione perché nous allons un'altra telefonata, che lo traduco, abbiamo un'altra telefonata. Allora c'è Franco, buongiorno Franco.
1: Anche, buongiorno, buona giornata anche a voi.
0: Buongiorno carissimo, allora qual è questo bel pezzone, questo bel disco che ci regali stamattina?
1: Sono stato innamorato.
0: Ho soldato innamorato, la canzone di Patrizio Buanne. Buanne, ok. Allora, chi vuoi salutare, Franco?
1: A mia moglie, tutti i parenti suoi e parenti miei. Okay. E tutta la vostra radio. E quelli che chiamano questa radio.
0: Ok, grazie. Grazie e ancora grazie.
1: Saluto tutti quanti a voi.
0: Ok, ascolta, c'è Maria lì vicino a te?
1: No, è andata da Angela.
0: Ah, è andato a trovare Angela, ok, va bene. Grazie, allora, un abbraccio
1: grazie, a te. Grazie, anche se sta sentendo.
0: Ah, lei sta ascoltando, ok. Va bene, mettiamo surdato, aspetta, lo dico male, un veneto che dice usordato innamorato.
1: Innamorato.
0: Aiuto, va bene. Grazie comunque, grazie Franco.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Amore, t'ho già scritto sta lettera.

0: soldato, vabbè, il soldato innamorato, insomma. Patrizio Buanne, bravissimo, bravo, complimenti. Allora, attenzione, portatemi un bicchiere d'acqua, per favore. Non, ma no, no, non portate quell'acqua che poi sa da cloro, che poi alla fine mi sento mezzo ubriaco. Divento come il boscaiolo. Allora, buongiorno anche ad Antonietta e mamma Nunzia, buongiorno.
1: Mamma Brillo.
0: Buongiorno carissima. E allora, hai già pensato alla bella canzone che ci vuoi regalare?
1: Sì. Dalida, Il silenzio.
0: Il silenzio di Dalida, ok. Chi saluti?
1: I miei amici del gruppo.
0: Sì.
1: Poi a te.
0: Grazie.
1: Aiuto, sì. A mia zia che ti ascolta ogni tanto.
0: Sì.
1: E poi saluto un amico.
0: Come?
1: Tutto un amico di Ruvo.
0: Un amico di Ruvo che si chiama? Sì. Si può dire il nome?
1: Luigi.
0: Maurizio?
1: Luigi.
0: Non ho capito, scusa. Aspetta.
1: Luigi.
0: Ah, Luigi. Ma non lo diciamo a nessuno, stai zitta, non dirlo, non dire che si chiama Luigi, ok. Allora, a parte gli scherzi, un saluto a lui, ad Antonietta. Antonietta e poi Luigi, naturalmente, di Ruvo, che naturalmente vi trovate insieme al gruppo, giusto?
1: No.
0: Ah no?
1: No, più.
0: Ah, non viene più, non vai più?
1: No, quando la chiesa di Sant'Ario, la Madonna delle Grazie, lui... Che fine ha fatto? Non lo vedo più.
0: Ah, non lo vedi più, capito? Si è nascosto forse. Gioca
1: nascosto. No, perché non sta bene.
0: Non sta bene, ho capito. Non sta bene. Bene, dai. Allora, grazie comunque, Antonietta. Un abbraccio forte a te. Un abbraccio a tutti.
1: Grazie.
0: E naturalmente, specialmente anche alla mamma Nunzia.
1: Sì, è uscita. È andata a fare un servizio.
0: Ah, ok, va bene, poi naturalmente rientra. Okay. Quando rientra, mi raccomando.
1: Ciao, Mavrillo.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: Sì, ok, grazie. Quando rientra la mamma, mi raccomando, un abbraccio. Sì. Gli dici, questo grazie. Abbraccio è da parte di Maurillo. Grazie.
1: È il boscaiolo.
0: È il boscaiolo mezzo ubriaco, che non è un ubriacone, che non è altro. Grazie, ciao, bella.
1: Ciao, bella.

0: Dalida con Il Silenzio, canzone poi, se ricordate, quella originale era quella di Nini Rosso. Grazie comunque a Antonietta e Mamma Nunzia, buongiorno carissime amiche nostre. Allora abbiamo un'altra telefonata e siamo in Alto Adige. Troviamo Donatella, buongiorno Donatella.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima. Allora il tempo sta cambiando, però si sta
1: sì,
0: bene.
1: Purtroppo sì, si sta ancora bene, ma prevedono temporali.
0: Temporali, arriva un po' di fresco, poco poco.
1: Vabbè, dai. Bene. Pioggia fa anche bene, basta che non fa danni.
0: Certo, esatto, esatto. Allora, senti, qual è la canzone che scegli per noi oggi?
1: Allora, per voi scelgo la canzone di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.
0: Mamma mia, che bella. Ok. E i saluti vanno a tutti.
1: A tutti quanti, tutti, ma proprio tutti. A tutti, senza esclusione. Ultimamente non sento più Rita.
0: No, no, ma c'è Rita, Rita c'è. C'è. Tra poco la
1: allora
0: chiamiamo,
1: tutta,
0: sì.
1: A Rita e a tutta la Puglia, come sempre, sì. In lungo e in largo, dal Brennero fino in fondo all'Italia, Isole. Okay. Anche l'estero, dato che con TikTok anche la Germania,
0: esatto.
1: Austria... in giro per l'Europa, insomma, ecco.
0: Certo, certo, certo. Bene, grazie carissimo
1: grazie
0: Donatella.
1: Grazie a te, ciao ciao, saluti a tutti.
0: Buona mattinata, grazie.
1: Altrettanto, ciao ciao.
0: Grazie.

0: Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore, meravigliosa questa canzone. Grazie a Donatella del Brennero, in Alto Adige. Allora c'è un messaggio adesso, andiamo un po' ad ascoltare il messaggio vocale che è arrivato su WhatsApp. Il numero di telefono è il 351 340 9220.
1: Buongiorno amici, di saluti e baci alla radio. Sono Marco, DJ Felix in Barapesante. Oggi,
0: ciao Marco.
1: Oggi sono in zona Pordenone, ma poi devo andare su Abelluno.
0: Sì.
1: E ci sono già 25,7 gradi.
0: Hai voglia.
1: C'è un bellissimo sole, anche se stamattina, diciamo a distanza di circa 15 minuti di strada da un posto all'altro, a Pordenone pioveva e qui a Fiume Veneto, sempre in provincia di Pordenone, c'era il sole. Vabbè, e niente, che dire, vorrei ascoltare se possibile e dedicarlo, sì, a tutti i miei amici che mi conoscono indistintamente senza far nomi e cognomi,
0: sì,
1: la canzone che ha vinto e quel capito, no, chi, Maurino, aiutami, dai,
0: Eurovision,
1: bellissima donna
0: Eurovision,
1: che mi hai chiesto anche tu sabato mattina,
0: si chiama Dara
1: e non mi viene in mente il nome, quella lì.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Ciao Marco, lei si chiama Dara e lei che ha vinto l'Eurovision Song Contest con

Mancano 19 minuti alla fine, aiuto ragazzi, come vola il tempo. Buongiorno Maurillo, vorrei fare tanti auguri a mia figlia per il suo compleanno con la canzone Tanti auguri di Claudio Villa e Renato Zero, grazie. Sì, tra poco la mettiamo allora. E come si chiama la figlia? Aspetta, c'è scritto? No, non c'è scritto. E Carmela, scrivimi il nome della figlia così facciamo gli auguri, poi il boscaiolo canta. E canta che ti ricanta. E allora c'è un saluto che va da Rita di San Nicandro Garganico, la nostra Rita, magica Rita, che saluta naturalmente tutti, saluta veramente tutti, nessuno escluso, quindi ci regala una canzone di un certo, aspetta perché non mi ricordo il suo nome, lui si chiama Riccardo. Il suo cognome fa, aspetta, Riccardo Fogli. Dunque Riccardo Fogli, c'è una canzone che non mi ricordo e che fa così.

0: Mamma mia, che bel ricordo questo di Riccardo Fogli con Mondo. Grazie Rita. Ciao Rita, un abbraccio forte. Forte, fortissimo. E grazie, naturalmente tutti ti ringraziano. Perché sei veramente una persona speciale. Allora, siamo al compleanno. Buongiorno Maurillo, vorrei fare tanti auguri a mia figlia che si chiama... Lo dico a voi, quindi mi raccomando, non ditelo a nessuno, eh. Anna Laura. Ok, allora, per il suo compleanno, con la canzone Tanti auguri di Claudio Villa e Renato Zero, grazie. Quindi non dobbiamo dire che il suo nome è Anna Laura. Ok, andiamo? Boscaiolo, sei pronto?
1: Vai, Maurillo!
0: Vai, allora, andiamo!

0: Renato Zero insieme a Claudio Villa con buon compleanno per fare gli auguri alla figlia di Carmela di Sanicandro, che oggi fa gli anni. Tanti auguri, carissima Anna Laura. Ok, va bene. Ciao, grazie Carmela, un abbraccio anche alla figlia. Allora, vediamo un attimino, salutiamo anche Sebastiano. Bonjour a Sebastiano di Montegrotto Terme. E adesso siamo al telefono con Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno.
0: Buongiorno carissimo, buongiorno.
1: Io sono quelle che ti complico la vita.
0: Ma no, dai, cerchiamo di trovare tutte le canzoni.
1: No, sono quelle che non mi ricordo i brani e dico, mi cerchi questo.
0: Però aspetta, voglio come ho spiegato a te, come si fa a cercare
1: sì,
0: un brano.
1: Sì, dopo lo faccio, quando chiudo sta chiamata vado a cercare il brano di questa canzone che è vecchissima, l'ho sentita... forse 2000-2001, non mi ricordo che anno era.
0: Sì.
1: È un brano francese. Infatti non la sento più in radio. Ma poi le canzoni francesi si sentono poco in radio, non si sentono molto.
0: No, francesi no, però sì, qualche canzone francese va messa, insomma, assolutamente, come tutte le altre lingue, certo.
1: No, ma questo è un bel brano, hanno fatto anche la sigla di qualche film. Mo non mi ricordo come si chiama il film, però l'ho sentito anche in qualche film questo brano qua.
0: Certo. Allora, senti, invece oggi che canzone ci regali?
1: Allora, io oggi vi regalo una stessa canzone che sicuramente hai già messo, ma io non l'ho sentita. Di Gianni Bella, Quest'amore non si tocca.
0: Sì, va bene, perfetto. Chi saluti?
1: Saluto a Stefano Manetti.
0: Sì.
1: A Maurillo.
0: Grazie.
1: Se lo conosci, me lo saluti.
0: Va bene.
1: La sua famiglia.
0: Sì.
1: E poi mi saluti tutto lo staff di
0: Saluti
1: e Baci.
0: Sì.
1: Al boscaiole che si sarà ubriacato e dorme.
0: Hai voglia.
1: E poi Emma. Dai, tutti quelli che mi conoscono, la mia famiglia. Tutti,
0: ok,
1: senza escludere nessuno.
0: Grazie Maria, un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te Maurillo, buona giornata.
0: Ciao bella,
1: ma
0: grazie.
1: Ma io sento l'eco quando parlo.
0: Lo so, è colpa del telefono. Ciao Maria, ciao bella, grazie.
1: Ciao.

0: Questo amore non si tocca, mi raccomando, questo amore non si tocca. Spacco tutto. Allora, salutiamo la nostra amica Maria di San Nicandro Garganico. Adesso però c'è un messaggio che andiamo un po' ad ascoltare ed è quello di Iole. Sentiamo, vai.
1: Ciao a tutti, buongiorno da Iole, saluti e baci, saluto Daniele, Antonello, Stefano, Giussi da Padova e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio.
0: Sì, grazie.
1: Ciao Maurillo.
0: Ciao Iole.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Ciao Amore di Luigi Tenco.
0: Ok, grazie.
1: Ciao, ciao da Iole.
0: Ciao Iole, aspetta perché devi dirmi qualcosa. Aspetta.
1: Maurillo, perdonami se ti correggo.
0: No, hai ragione. Aspetta, senti.
1: Il napoletano sì. È osurdato innamurato.
0: Innamurato. Okay?
1: Lo so che tu non sei di queste parti, perciò mi sono permessa.
0: No, hai ragione. grazie. Però è bello condividere il dialetto di ogni città. Bravi, non mollate il dialetto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Ben ritrovati nella mia rassegnata stampa. Oggi ho bisogno di parlare di un argomento che nelle ultime 24 ore è stato veramente un trend mediatico, e mi riferisco a quello che è successo a Belén Rodriguez con questo malore, con questo ricovero in ospedale. Facciamo una premessa: nessuno di noi sa esattamente bene che cosa sia successo alla conduttrice. Si vocifera che probabilmente non ha avuto la conduzione dell'Isola dei Famosi e che questa notizia l'abbia gettata in uno stato di malore, di malessere. A quanto pare lei è andata in ospedale, ha dato probabilmente di matto, uso tutti questi probabilmente forse, perché io non ero lì, voi non eravate lì, nessuno di noi era lì. Sicuramente ha avuto un crollo emotivo, psicologico, e lei non è nuova a questi crolli. Sono anni che vediamo le sue vicende di cronaca essere altalenanti tra momenti di spettacolo a momenti di pura follia, dove manda qualcuno a quel paese, va da Belve e dice che picchia i suoi fidanzati. Insomma, sicuramente Belén non ha la fama di una con cui è facile interfacciarsi. C'è da dire che probabilmente è una persona che psicologicamente è molto debole. Niente, stiamo trasformando la rassegnata stampa in rassegnata psicologica, ma io lo dico non perché particolarmente lei mi sia simpatica, anzi io credo proprio che il motivo per cui in queste ultime 24 ore ci sia stato così tanto clamore intorno a questa vicenda è perché di base Belén non sta simpatica a nessuno, e non sta simpatica a nessuno per tanti motivi. Per le donne, perché è troppo bella, è troppo inarrivabile, quindi è quel mito del sì vabbè fai troppo la figa. Dall'altra parte ha questi modi arroganti continuamente che nascondono una grande fragilità emotiva, che ancora di più non la rendono simpatica al pubblico. Però è proprio qui che diventa la follia collettiva, perché mentre i social molto spesso sposano la causa dell'influencer sfigata di turno che piange davanti alla telecamera perché gli si è rotta un'unghia incarnita e tutti lì a empatizzare con lei, a Belén non viene proprio concesso niente. Ogni volta che Belén è sul trend popolare della notizia, di solito è sempre per qualcosa di assurdo. Ovvio che se tu vai poi da Belve a raccontare che menavi i tuoi fidanzati, ti sei giocata anche con la componente maschile che diceva che avevi un bel culo ed eri simpatica. Io non so cosa è giusto e cosa è sbagliato, so che continuamente però si assiste a questa vicenda di odio mediatico anche molto, molto gratuita, gente che augura la morte, gente che augura ben ti sta, come se noi potessimo giudicare dalla comodità del nostro divano la vicenda che è successa a Belén. Belén probabilmente ha vissuto quello che potrebbe essere un fallimento lavorativo per ognuno di noi, no? Magari tu sei lì che aspetti la promozione, se nel tuo ufficio te l'hanno promessa e all'ultimo viene promesso il tuo collega, quello che non c'entrava niente, quello che non capisci neanche perché lì, quello che non se lo meritava. E quindi se noi reagiamo dando di matto, allora va bene, tu ti sfoghi sui social, ti sfoghi con gli amici e tutti ti dicono bravo, c'hai ragione, però Belén non lo può fare. Io ripeto, ho analizzato a fondo il comportamento di come si comporta lei, cioè nelle sue interviste, come si pone, come si atteggia, e obiettivamente ha sempre quel modo di fare che ti viene voglia probabilmente di prenderla a sediate. Ma se mi fermo e anziché fare il primo giudizio che mi viene in mente mi fermo ad osservarla bene, io ci vedo una grande insicurezza. Ripeto, non la voglio giustificare, non mi sa neanche simpatica, non la posso neanche definire showgirl, perché ogni volta che una Belén Rodriguez viene definita una showgirl, la signora Carrà si sente male nell'alto dei cieli. Per cui cerchiamo di bilanciare il concept, però i due pesi e due misure. Ogni volta un influencer qualsiasi XZY piange sui social, poverina, oh no, le si è rotta l'unghia incarnita, Belén Rodriguez non lo può fare. E questo è esattamente quello che continuano a riproporci sullo schema social, l'odio mediatico. Ed è quello che mi preoccupa sempre di più, perché a volte anch'io quando mi espongo, a me è capitato raramente fino adesso, di ricevere dei commenti talmente, come vi posso dire, prevaricanti, che solo se uno ha la testa concentrata può andare avanti e può assolutamente soprassedere, magari facendosi una grande risata. Esempio, durante l'ultimo referendum, che io mi sono schierata parecchio per il voto del no andando contro Meloni, delle persone mi hanno scritto ma cosa ne vuoi sapere tu, ma stai zitta, taci, ma cretina, queste robe qua, perché te lo scrivono anche dei perfetti sconosciuti che non hanno idea di chi sei, che non si sono mai presi un caffè con te. Quindi figuratevi essere Belén Rodriguez. Io mi auguro che questa ragazza, date le scelte del suo passato, le relazioni del suo passato, le follie del suo passato, magari scelga di andare ad avere un supporto psicologico più importante di quello dei giornali o di ChatGPT, perché quello che si è visto è che questa ragazza che è andata sola all'ospedale, in realtà è andata sola, la solitudine dietro un personaggio come quello di Belen. Meditiamo la prossima volta che vogliamo insultare qualcuno sui social. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird che ha definito la stagione fallimento inequivocabile, la proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, il DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Mann e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami. La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino e dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Daniil Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 alla Rocket Arena, i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'11ª vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa un milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Israele intensifica i raid in Libano ed estende le operazioni di terra oltre la linea gialla, 31 morti, tra cui 4 bimbi a Gaza, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti, Teheran avverte: reagiremo a nuovi attacchi, ma proseguono i tentativi di dialogo, intanto Washington verso drastici tagli alla NATO. L'affondo di Meloni sull'Unione Europea, faccia meno e meglio, dure critiche a Bruxelles anche dal presidente di Confindustria, Schlein attacca la Premier: siete al potere da 4 anni, rissa tra 15 persone alla stazione di Milano Certosa, accoltellato un 22enne, il giovane deceduto in ospedale, gli aggressori scappati a bordo di un treno. A Napoli è arrestato per tentato omicidio il padre che ha accoltellato il figlio 12enne e poi ha tentato il suicidio. L'uomo era in crisi di astinenza, a disarmarlo la compagna. Ondata di caldo estremo in Europa, 7 decessi a Parigi, temperature record in Gran Bretagna, allerta in Olanda. In Italia picchi fino a 35 gradi, domani primi bollini rossi. Roland Garros, debutto vincente di Sinner, Tabur battuto in 3 set, domani la sfida con Cerundolo, passano al secondo turno anche Darder e Arnaldi, fuori Cocciaretto. A settembre su Sky torna X Factor, alla conduzione dell'edizione 2026 resta Giorgia, in giuria Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama.

vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ariete, la dissonanza di Luna e Venere potrà rendervi poco disponibili nelle relazioni affettive e in parte anche in quelle professionali, ma solo se non saprete arginare la vostra a volte debordante intraprendenza. Voto 7. Toro, gli impegni di lavoro o di studio non vi causano preoccupazioni, anche in famiglia avete modo di sfruttare l'energia di Marte nel segno con efficacia. Quindi datevi da fare e 8 è il vostro voto. Gemelli, gli affari vi procureranno anche oggi ottime opportunità e la Luna positiva favorirà vivaci rapporti personali. Quindi tutto ok e voto 8. Cancro, le noie possibili per la quadratura della Luna non dovranno influenzarvi troppo, perciò cercate di mettere da parte eventuali malumori e siate determinati come suggerisce Marte amico. Voto 7 più. Leone, il buon aspetto di Mercurio e Luna vi donerà intuizioni vincenti, così, nonostante la dissonanza di Marte, non faticherete

troppo per imporre le vostre idee. E voto 7 più. Vergine, bene l'amore, cercate di essere più concentrati nell'affrontare la giornata lavorativa o di studio, visto che siete sempre ostaggio dei capricci di Mercurio in quadratura. Voto 7 meno. Bilancia, gli affari vi procurano belle soddisfazioni, ma sappiate utilizzare le intuizioni della Luna anche oggi nel segno per fare in modo di pacificare gli animi in seno alla famiglia. Voto 8 meno. Scorpione, Venere e Giove, sempre in ottimo aspetto, vi invitano a trarre sensazioni positive, ad agire con calma, così da aggirare gli ostacoli di Marte in opposizione. Il voto è 7 più. Sagittario, le difficoltà che Mercurio dissonante continua a causare negli affari non devono angustiarvi troppo, dal momento che non avranno conseguenze nel lungo termine. Serata per coccole rigeneranti e voto 8 meno. Capricorno, l'influenza poco benevola di Venere e Luna potrebbe rendervi partecipi non del tutto della vita familiare, ma non isolatevi, cercate invece nuovi modi di rapportarvi anche con le persone che vi sono poco gradite. E voto 7. Acquario, lucidi grazie a Mercurio positivo, ma poco decisionisti a causa di Marte in posizione disarmonica. È così che si può sintetizzare la vostra attuale situazione lavorativa. Tuttavia, una bella Luna oggi vi aiuterà ad essere più incisivi. E voto 7 più. Pesci, sono i sentimenti a darvi la carica, così da farvi sentire un po' meno gli effetti di Mercurio dissonante nel settore lavorativo. Voto 8 mila.

0: le piattaforme.
1: Oh, la Viral Shots Chart.
2: Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci qui di nuovo, pronti ad esplorare una selezione di brani che fanno capolino sui social, su Shazam e hanno attirato l'attenzione nel periodo. Come sempre ci sono luci ed ombre, pezzi lenti e veloci, voci, melodie e sempre un bel carico di grinta e di energia sonora. Basta parlare, ora si va a cominciare, ma in apertura consueto ripassino del vecchio podio uscente della Viral Shots Chart della scorsa settimana. Alla 3, Amy Stewart, la regina della disco, che per scaramanzia dice Knock on Wood. Warren e la dedicata Eternity dal suo album di debutto erano alla posizione numero 2.

0: ed eccoci a scoprire la Viral Shots Chart della settimana.
1: Benvenuti a Viral Shots Chart.
2: Number 10.
0: Alla 10, un inno all'indipendenza che ha polverizzato ogni record. Miley Cyrus trasforma la fine di un amore in una celebrazione del self-love su un ritmo contagioso. Il brano è uscito nel giorno del compleanno del suo ex. Miley Cyrus con

0: E ora andiamo a vedere chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Pura energia disco di fine anni 70, uno stile inconfondibile fatto di battiti di mani e quel celebre coretto nato quasi per gioco in studio. Michael Zager scrisse il pezzo dopo aver osservato lo stile di ballo dei frequentatori dei club di New York, puntando tutto sulla semplicità. Let's all chant. Michael Zager Band.

0: Posizione numero 9.
1: Number 9.
0: Ritorna in veste moderna un classico dei Crowded House, una cover che trasforma la malinconia dell'originale in un ritmo tutto contemporaneo. Il testo, in origine scritto da Neil Finn, parla di mantenere la speranza nonostante le pressioni del mondo esterno. Un messaggio che resta attualissimo. Non pensare mai che sia finita. Sono i Conchi con Hey Now, Hey Now, Don't Dream It's Over. Hey now.

0: andiamo avanti, siamo alla posizione numero 8.
1: Number 8.
0: Hold the line. L'esordio col botto per i maghi dello studio di Los Angeles sono i Toto con Hold the Line, un riff di pianoforte leggendario e uno stile rock preciso e potente. Il chitarrista Steve Lukather ha raccontato che la canzone è nata mentre si esercitava il pianoforte, provando a scrivere un pezzo che fosse allo stesso tempo duro e melodico. E c'è riuscito. Toto, Hold the Line.

0: L'angolo Discovery.
1: E all'angolo Discovery c'è una ballata senza tempo che evoca libertà e introspezione, interpretata dalla voce graffiante di Rod Stewart. In realtà è una cover dei Sutherland Brothers. Sebbene sia diventata un inno del mare, Rod Stewart ha registrato il brano in Alabama, in uno studio nel cuore della terraferma, lontano da ogni costa. Sailing.

0: Fighter Shots Chart.
1: Posizione numero 7. Number 7. Ci sono i Bronski Beat con Small Town Boy. È un manifesto synth pop degli anni 80, guidato dal falsetto unico di Jimmy Somerville. Racconta la fuga di un ragazzo gay dalla provincia verso la città. È stato uno dei primi successi commerciali ad affrontare apertamente il tema dell'omofobia e del bullismo. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: saliamo nella nostra Vinyl Shot Chart, posizione numero 6.
1: Number 6.
0: Kygo e Conrad Sewell con Firestone. Il pezzo che ha lanciato la Tropical House a livello mondiale. Atmosfere solari, ritmi rilassati e la voce calda di Sewell. Ma Kygo aveva iniziato a produrre musica nella sua cameretta a Bergen, in Norvegia. E questo brano poi lo ha portato in cima alle classifiche di tutto il pianeta. Firestone.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci all'angolo della musica per TV e movie. C'è Limahl con Never Ending Story, la colonna sonora dei sogni di un'intera generazione. Prodotta dal leggendario Giorgio Moroder per l'omonimo film cult, è l'essenza dell'elettropop fiabesco. La versione inglese è un duetto con Beth Anderson, ma i due non si incontrarono mai in studio, registrarono le loro parti in momenti separati. Never

0: Number 5.
1: Posizione numero 5, ma guarda che scoperta. Ci sono i fratelli Gallagher e il Britpop al suo apice. Sono gli Oasis con Stand By Me, una ballata maestosa che parla di sostegno e di fratellanza in momenti difficili. Noel Gallagher scrisse il pezzo mentre soffriva di un'intossicazione alimentare dopo essersi trasferito a Londra, ispirandosi al conforto che in quel momento aveva cercato per superare quella brutta esperienza. Stand By Me.

0: Angolo Vintage.
1: E per l'angolo virale vintage vi porto nel 1966 con un capolavoro d'avanguardia che abbandona le chitarre per un ottetto d'archi. Sono i Beatles con Eleanor Rigby. Un testo crudo sulla solitudine urbana scritto principalmente da Paul McCartney. Eleanor Rigby è il nome di una tomba realmente esistente nel cimitero di St. Peter a Liverpool, dove Paul e John si conobbero da ragazzi. Beatles, Eleanor Rigby.

0: era il shot chart.
1: Posizione numero 4, cambiamo totalmente atmosfera. Number 4. L'ex Ginger Spice rivisita il classico delle Weather Girls con un tocco pop ed energetico per la colonna sonora de Il diario di Bridget Jones. Sto parlando di Gary Halliwell e di It's Raining Men. Il video è un esplicito omaggio al film Flashdance, con Gary impegnata in una coreografia che richiama le celebri audizioni di Jennifer Lewis. E quindi si balla!

Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Number 3. End of Beginning di Dijo, che è lo pseudonimo del cantautore statunitense Joe Keery, noto anche come attore nel ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, è stato originariamente pubblicato nel 2022 come parte del suo secondo album in studio, ma ha vissuto una seconda vita e raggiunto il successo globale poi negli anni successivi grazie ad alcuni video di TikTok. End of Beginning, di Joe.

0: 2.
1: Posizione numero 2, una magia, cioè Houdini, il singolo che ha segnato l'atteso ritorno di Eminem nel 2024 e del suo album The Death of Slim Shady, Coup de Grâce. Curioso l'annuncio magico, perché il lancio del brano era stato fatto su Instagram con l'illusionista David Blaine, dove Eminem dichiarava di voler compiere il trucco di far sparire la sua carriera. No, non gli è riuscito. La sua carriera è ancora bella presente. Una magia però c'è, perché il pezzo interpola in modo divertente il ritornello di Abracadabra della Steve Miller Band. Eminem, Houdini.

Prima di scoprire chi sta sul podio della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno fatto compagnia fino a qui. Miley Cyrus, Flower, Michael Zager Band, Let's All Chant, Conky, Hey Now We Know, Don't Dream It's Old, Toto, All The Line, Rod Stewart, Sailing, Bronski Beat, Small Town Boy, Kygo, Firestone, Limahl, Never Ending Story, Oasis, Stand By Me, Beatles, Eleanor Rigby, Gary Halliwell, It's Raining Men, Dijo, End of Beginning, Eminem, Houdini. E ora rullo di tamburi. Number 1. La boy band britannica dei Blue unisce le forze con Sir Elton John per una versione soul pop del classico del 1976, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Elton John stesso ha suonato pianoforte e cantato parti soliste nel brano, dando la sua benedizione a questa cover che ha dominato le radio nei primi anni 2000. Mi spiace, è una delle parole più difficili da dire. Sono i Blue.

Amiche e amici della Viral Chad Chart, la puntata è la sua conclusione. Abbiamo esplorato tutta la super selezione che ha spaziato con il meglio di produzioni diverse degli ultimi decenni. Voci belle, sentimenti. Noi andiamo sempre a scoprire e riscoprire brani diversi, ma tutti interessanti e importanti. Quindi non mancate, ci ritroviamo ancora la prossima settimana, sempre qui e sempre con me, Silvia Dini, per goderci insieme una nuova variegata fresca e assortita Viral Shazz Chart. Ma nel frattempo il consiglio qual è? Shazamate, gente!

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti ad un ennesimo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Parti tu con gli anni 60?
2: Esatto, infatti partiamo dunque dagli anni 60 per andare ad ascoltare un cantautore tra i più famosi del tessuto artistico italiano. Ha impresso la sua orma indelebile nella scena rock nazionale e i suoi successi hanno fatto il giro del mondo sulle note della sua voce sinuosa, della sua chitarra e sulla cresta di un ciuffo che ha fatto la storia. Qui lo ascoltiamo con un brano che portò a un festival di Sanremo nel 1969 con Zingara, lui è Bobby Solo.

0: Abbiamo ascoltato Bobby Solo con Zingara e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Dal sinuoso e morbidoso, molto romantico, Bobby Solo invece ad un cantautore, uno dei classici cantautori italiani degli anni 70, piuttosto ruvido, anche se comunque le note sono decisamente morbide e sinuose. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, senza peli sulla lingua. Generale!

0: Francesco De Gregori con Generale, un aneddoto legato a questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto tornare in mente quando ero bambino e ascoltavo un programma, visto che eravamo più o meno intorno alla metà degli anni 70, ascoltavo un programma, allora non c'erano ancora o quasi le radio private, su Rai Radio 1, se non vado errato era la Hit Parade di Lelio Luttazzi. E quindi, insomma, questa era una delle canzoni che ci fu in praticamente classifica per tantissime settimane. Ma adesso noi proseguiamo il nostro cammino col decennio successivo.
1: Infatti, adesso incontriamo un altro artista famosissimo di quegli anni. Il brano che andiamo ad ascoltare fu pubblicato nel 1987 con Non ti sopporto più, Zucchero.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più. E adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per gli anni 90, con un complesso, un gruppo davvero longevo, visto che i Pooh hanno iniziato la loro lunghissima carriera addirittura nei lontani anni 60. Qui invece siamo negli anni 90 con un dolcissimo pezzo, tra l'altro molto molto anche profondo dal punto di vista del testo, Il cielo è blu sopra le nuvole.
2: Con

0: Il titolo lo stanno dicendo loro in questo istante, il cielo è blu sopra le nuvole dei Pooh. E così salutiamo il Novecento ed introduciamoci negli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano del 2004. Lui, oltre ad essere disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano, è stato anche membro del gruppo musicale degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance on Love, con i figli di Pitagora, Gabri Ponte.

0: Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con I figli di Pitagora e adesso ci avviciniamo ai nostri giorni, vero Marco?
1: Ci voleva un pezzo di quelli unz, perché siamo stati piuttosto morbidi in questa puntata. E chiudiamo con la morbidezza, eh? Non pensate male, stiamo parlando di una canzone che risale ad un festival di Sanremo del 2017. A regalarcela è Fiorella Mannoia. Il titolo dice tutto, che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita,

0: Una delle più belle voci, una delle più grandi interpreti degli ultimi 40 anni, 50 anni della musica italiana, Fiorella Mannoia, quest'oggi è lei a chiudere con Tu sia benedetta il nostro Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Ben ritrovati nella mia rassegnata stampa. Oggi ho bisogno di parlare di un argomento che nelle ultime 24 ore è stato veramente un trend mediatico, e mi riferisco a quello che è successo a Belén Rodríguez con questo malore, con questo ricovero in ospedale. Facciamo una premessa: nessuno di noi sa esattamente bene che cosa sia successo alla conduttrice. Si vocifera che probabilmente non ha avuto la conduzione dell'Isola dei Famosi e che questa notizia l'abbia gettata in uno stato di malore, di malessere. A quanto pare lei è andata in ospedale, ha dato probabilmente di matto, uso tutti questi probabilmente forse, perché io non ero lì, voi non eravate lì, nessuno di noi era lì. Sicuramente ha avuto un crollo emotivo, psicologico, e lei non è nuova a questi crolli. Sono anni che vediamo le sue vicende di cronaca essere altalenanti tra momenti di spettacolo a momenti di pura follia, dove manda qualcuno a quel paese, va da Belve e dice che picchia i suoi fidanzati. Insomma, sicuramente Belén non ha la fama di una con cui è facile interfacciarsi. C'è da dire che probabilmente è una persona che psicologicamente è molto debole. Niente, stiamo trasformando la rassegnata stampa in rassegnata psicologica, ma io lo dico non perché particolarmente lei mi sia simpatica, anzi io credo proprio che il motivo per cui in queste ultime 24 ore ci sia stato così tanto clamore intorno a questa vicenda è perché di base Belén non sta simpatica a nessuno, e non sta simpatica a nessuno per tanti motivi. Per le donne, perché è troppo bella, è troppo inarrivabile, quindi è quel mito del sì vabbè fai troppo la figa. Dall'altra parte ha questi modi arroganti continuamente che nascondono una grande fragilità emotiva che ancora di più non la rendono simpatica al pubblico. Però è proprio qui che diventa la follia collettiva, perché mentre i social molto spesso sposano la causa dell'influencer sfigata di turno che piange davanti alla telecamera perché gli si è rotta un'unghia incarnita e tutti lì a empatizzare con lei, a Belén non viene proprio concesso niente. Ogni volta che Belén è sul trend popolare della notizia, di solito è sempre per qualcosa di assurdo. Ovvio che se tu vai poi da Belga a raccontare che menavi i tuoi fidanzati, ti sei giocata anche con la componente maschile che diceva che avevi un bel culo ed eri simpatica. Io non so cosa è giusto e cosa è sbagliato, so che continuamente però si assiste a questa vicenda di odio mediatico anche molto, molto gratuita, gente che augura la morte, gente che augura ben ti sta, come se noi potessimo giudicare dalla comodità del nostro divano la vicenda che è successa a Belén. Belén probabilmente ha vissuto quello che potrebbe essere un fallimento lavorativo per ognuno di noi, no? Magari tu sei lì che aspetti la promozione, se nel tuo ufficio te l'hanno promessa e all'ultimo viene promesso il tuo collega, quello che non c'entrava niente, quello che non capisci neanche perché lì, quello che non se lo meritava. E quindi se noi reagiamo dando di matto, allora va bene, tu ti sfoghi sui social, ti sfoghi con gli amici e tutti ti dicono bravo, c'hai ragione, però Belén non lo può fare. Io ripeto, ho analizzato a fondo il comportamento di come si comporta lei, cioè nelle sue interviste, come si pone, come si atteggia, e obiettivamente ha sempre quel modo di fare che ti viene voglia probabilmente di prenderla a sediate. Ma se mi fermo e anziché fare il primo giudizio che mi viene in mente mi fermo ad osservarla bene, io ci vedo una grande insicurezza. Ripeto, non la voglio giustificare, non mi sa neanche simpatica, non la posso neanche definire showgirl, perché ogni volta che una Belén Rodríguez viene definita una showgirl, la signora Carrà si sente male nell'alto dei cieli. Per cui cerchiamo di bilanciare il concept, però i due pesi e due misure. Ogni volta un influencer qualsiasi XZY piange sui social, poverina, oh no, le si è rotta l'unghia incarnita, Belén Rodríguez non lo può fare. E questo è esattamente quello che continuano a riproporci sullo schema social, l'odio mediatico. Ed è quello che mi preoccupa sempre di più, perché a volte anch'io quando mi espongo, a me è capitato raramente fino adesso, di ricevere dei commenti talmente, come vi posso dire, prevaricanti, che solo se uno ha la testa concentrata può andare avanti e può assolutamente soprassedere magari facendosi una grande risata. Esempio, durante l'ultimo referendum, che io mi sono schierata parecchio per il voto del no andando contro Meloni, delle persone mi hanno scritto ma cosa ne vuoi sapere tu, ma stai zitta, taci, ma cretina, queste robe qua, perché te lo scrivono anche dei perfetti sconosciuti che non hanno idea di chi sei, che non si sono mai presi un caffè con te. Quindi figuratevi essere Belén Rodríguez. Io mi auguro che questa ragazza, date le scelte del suo passato, le relazioni del suo passato, le follie del suo passato, magari scelga di andare ad avere un supporto psicologico più importante di quello dei giornali o di ChatGPT, perché quello che si è visto è che questa ragazza, che è andata sola all'ospedale, in realtà è andata sola, la solitudine dietro un personaggio come quello di Belen. Meditiamo la prossima volta che vogliamo insultare qualcuno sui social. Vado a rassegnarmi, a domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.
2: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà immergere nell'epoca d'oro delle grandi ballate rock, quelle che hanno fatto innamorare intere generazioni. Da un lato, l'amore assoluto e devoto di Bryan Adams, dall'altro, la malinconia magnetica e graffiante dei Guns N' Roses ci porteranno un po' le due metà del cielo, dell'amore e del ballad rock. Iniziamo con quel brano che ha riscritto la storia delle classifiche, Everything I Do It For You, di Bryan Adams, e siamo negli anni 90. Se cercate la definizione di canzone d'amore totale, beh, questa lo è, l'avete trovata. È scritta per la colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri. Questa ballad non è semplicemente un brano lento e carezzevole, è un giuramento. La voce roca di Bryan Adams ci trascina in un mondo dove non esistono limiti a ciò che si farebbe per la persona amata. È, come si dice, un inno alla dedizione, semplice, potente e universale, facilmente comprensibile, e il messaggio è chiaro. Ma come sempre, a noi di Musical Chatter piace andare a caccia di curiosità e ce ne sono. Intanto questo pezzo detiene un record pazzesco, è rimasto al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito per ben 16 settimane consecutive, insomma 4 mesi più o meno. Un primato che è durato per decenni, non l'ha battuto nessuno per un bel pezzo. Pensate che la gente scherzava dicendo che non si poteva accendere la radio senza sentire le prime note di pianoforte di questo brano. Poi c'è il tocco di Matt Lange, il leggendario produttore, lo stesso degli AC/DC e di Shania Twain, per dire. E si dice che la canzone sia stata scritta e registrata in tempi record, meno di un'ora, partendo da un'idea melodica che Bryan e Matt avevano abbozzato così, quasi per caso. A volte la magia non ha bisogno di lunghe gestazioni. E infine una nota cinematografica. Kevin Costner, protagonista del film, volle fortemente Bryan Adams perché cercava un suono che non fosse troppo antico, anche se poi il film era ambientato nel Medioevo, ma voleva un suono che avesse comunque un'anima classica. Il risultato? Una canzone che ha finito per oscurare, quasi, il successo della pellicola stessa. E allora prepariamoci a sognare. Everything I Do It For You, di Bryan Adams.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Che a volte sanguina. L'ispirazione del brano è una storia vera e piuttosto intricata. Il testo fu scritto da Axl Rose dopo che una ragazza di cui lui era innamorato e che lo stava lasciando gli disse proprio non piangere. E quel momento di dolore si trasformò in uno dei brani più amati dalla band. Poi ci sono anche delle curiosità più specifiche. Ad esempio ci sono due versioni di questo brano. Una è quella classica che troviamo nell'album Use Your Illusion, parte 1. L'altra ha un testo alternativo e si trova nel volume 2 dello stesso album. I Guns amavano così tanto questa melodia da non riuscire a scegliere quale versione pubblicare, così ce le hanno messe tutte e due. Una chicca che apprezzeranno i veri fan riguarda il videoclip. Intanto è uno dei più costosi e complessi della storia del rock, ma forse questo lo si dice sempre finché non ne arriva uno più costoso, comunque pare che questo sia vero. Poi include scene di litigi, include visioni oniriche e persino Axl Rose durante una seduta di analisi. Durante le riprese la band stava quasi per sciogliersi a causa delle tensioni interne e quella sofferenza che si vede sullo schermo, beh, pare che fosse in gran parte reale. Ancora una nota sulla voce. Bisogna ascoltare bene il finale perché Axl tiene una nota altissima per diversi secondi, dando prova di forza incredibile che dimostra perché fosse considerato una delle voci più potenti del pianeta. Poi c'è anche il contributo di Shannon Hoon dei Blind Melon ai cori, che aggiunge quel tocco di calore folk a un pezzo che invece sarebbe puramente rock. Diciamo che se Bryan Adams ci ha fatto giurare amore eterno, i Guns ci insegnano come sopravvivere a un addio senza perdere la dignità. E allora concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare per la prossima. Alziamo il volume e lasciamoci andare. Ci sono i Guns N' Roses con Don't Cry.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con...

Medio Oriente si infiamma, il fronte libanese, pesanti raid israeliani nel sud del paese, estese le operazioni di terra oltre la linea gialla, almeno 30 morti, a Gaza ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Resta lo stallo nelle trattative tra USA e Iran, per i Pasdaran ci sono basse probabilità che la guerra riprenda, ma avvertono, ci difenderemo. Nuovo appello di Papa Leone per la pace, dove cadono droni, cadono anche le speranze, dice il pontefice, che esprime la sua preoccupazione per l'escalation in Ucraina. Centrosinistra a fronte malumori dopo la sconfitta a Venezia al primo turno delle comunali. Nel centrodestra tensioni con Vannacci, ora si guarda i ballottaggi. Restano gravi ma stabili le condizioni del ragazzo accoltellato dal padre a Napoli. L'uomo è stato arrestato, era in crisi di astinenza, lo ha colpito davanti alle altre figlie. Il caso Zapatero scuote la Spagna, perquisizione della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista. Sanchez esclude il voto anticipato e dice se ci sono irregolarità agiremo. Ondata di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna, in Italia picchi fino a 35 gradi, da domani attesi temporali e un leggero calo termico. A Roland Garros, buona prima per Sinner, che nel secondo turno troverà Cerundolo, oggi in campo tra i big Djokovic e Zverev, tra gli italiani Cina, Paolini e Sonego.

0: Sensi in Movimento presenta.
1: Bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere anche se non lo comprerei. Ma oggi non parliamo di vini da 1000 euro. Parliamo di vini che molti di noi potrebbero comprare, anzi, che certamente molti di voi comprano. Diciamo che prendiamo in considerazione una fascia prezzo tra i 20 e i 60, 50, 60 euro. E quindi vi dico una cosa molto chiara, ci sono dei vini che in questa fascia prezzo io personalmente non comprerei. Attenzione però, non sto dicendo che sono vini scadenti, fatti male.
2: Però fa cagare.
1: Per carità, tutt'altro. Sto dicendo che per quello che costano oggi, secondo me ci sono alternative più interessanti. E quindi ritorniamo sul famoso discorso della mia fissa sul rapporto qualità-prezzo. E secondo me appunto questo è uno dei punti centrali del mondo del vino. Ad un certo punto il livello del prezzo non cresce più solo con la qualità, ma anche con il nome, il brand, i riconoscimenti e quindi, con un parolone, il posizionamento sul mercato. E dunque andiamo a vederli questi vini con nomi e cognomi. Vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale. E per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
2: Oh, mi stava a scordare.
1: Attenzione amici sbevazzoni, le assegnazioni della Solaria Ionica Vendemmia 1959 stanno entrando nella fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie numerate e firmate. 65 anni di attesa di affinamento in botti di cemento, vino perfettamente vivo appena imbottigliato, vino da meditazione, spettacolare. Jensis Robinson, tra i tre critici enologici più autorevoli al mondo, ad agosto dell'anno scorso le ha assegnato 19 ventesimi. Clamoroso. A breve dunque le modalità di assegnazione della Solaria Ionica cambieranno. Chi entra ora entra alle condizioni attuali. Dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. E come sempre partiamo subito con una piccola premessa. Innanzitutto questa è una lista certamente non esaustiva, perché ce ne sono davvero tantissimi di vini con rapporto qualità-prezzo squilibrato. Ma in questo frangente voglio prendere in particolare considerazione vini commercialmente molto conosciuti, quindi di produttori molto noti, etichette molto note, produttori prestigiosi che hanno certamente in listino anche vini super top e che probabilmente anche per questo motivo alzano l'asticella del prezzo.
3: E io vago!
1: Oltre alla qualità del vino, ben si intende. Quindi paghiamo anche il brand che rappresentano. Questo è il punto.
4: Ricordo che i prezzi che citerò sono prezzi medi, online, ma che poi di fatto tendenzialmente oggi si trovano anche gli stessi prezzi nelle enoteche e nei supermercati.
1: Partiamo dunque dal primo. Arneis Blanget della cantina Ceretto. Il Blanget è un vino bianco cult del Piemonte. Storicamente la prima espressione del vitigno autoctono

0: Arneis, una scelta innovativa e impensabile all'epoca, va detto, da parte della famiglia Ceretto, vino divenuto icona negli anni 80-90 e non solo. Il suo successo dura ancora oggi ed è presente nei ristoranti di mezzo mondo come uno dei bianchi più famosi d'Italia. Best seller e long seller. Però a 20 euro, prezzo enoteca al supermercato, secondo me si paga molto il nome e la storia. Oggi nella stessa fascia prezzo si trovano bianchi più complessi e più intriganti, certamente di cantine meno note, ma spendendo anche qualche euro in meno magari. E poi abbiamo il Vermentino etichetta nera di Bosoni. Siamo sempre intorno ai 20 euro. Cantina ligure, storica. Diciamo che questo Vermentino è sicuramente gradevole, ma a 20 euro lo trovi molto spesso anche nei supermercati. Secondo me non è tra le scelte più interessanti nella categoria dei vini bianchi italiani. E poi abbiamo il bruciato di Antinori, per meglio dire della cantina Guado al Tasso. Siamo intorno ai 25 euro a bottiglia. Il bruciato è un vino corretto, moderno, pulito. È tra i vini più famosi e venduti della cantina Guado al Tasso. Siamo a Bolgheri, zona premium. Potremmo dirla così per i Super Tuscan.
1: Metto il link qui in descrizione del video che ha realizzato proprio sull'argomento Super Tuscan.
0: Di cui forse il bruciato vuole essere un'espressione, diciamo, in versione entry level. Ma a 25 euro, secondo me, il prezzo è spinto più dal brand che dal contenuto nel calice. E rimaniamo sempre a Bolgheri. Yeah. Abbiamo Le Difese, che può essere considerato una sorta di cuginetto minore del Sassicaia. Siamo intorno ai 35 euro a bottiglia, visto che è prodotto dalla stessa prestigiosa cantina, cioè Tenuta San Guido. Purtroppo devo però ricordare che Report di Rai 3, in un suo servizio del dicembre 24,
1: ripreso da un mio successivo video, vi metto il link qui sotto in descrizione,
0: Report dimostra ancora fatture alla mano che anche Tenuta San Guido acquista vino sfuso da pochi euro al litro sempre da Cantine Borghi, e specificatamente nel 2023 acquista vino sfuso per un corrispettivo di circa 250.000 bottiglie su un totale complessivo prodotto annuo intorno al milione di bottiglie per la iconica cantina bolgherese, che poi inevitabilmente finiscono in questo vino, e la legge lo consente, e nell'altra etichetta della Tenuta, ovvero il Guidalberto, ad esclusione del Sassicaia. Il tutto a oltre 30 euro a bottiglia. E poi abbiamo la Cuvée Prestige della cantina Ca del Bosco. Stiamo parlando di uno dei più famosi, noti e celebri Franciacorta di OCG. È certamente uno spumante di riferimento per le bollicine italiane. Va detto questo per storicità e prestigio della cantina e in generale per la qualità dei suoi prodotti. Però 38-40 euro per una Cuvée base, questo è l'entry level di Ca del Bosco, secondo me si paga molto il brand.
1: E nel mondo del metodo classico italiano, ma anche nella stessa Franciacorta, si trovano alternative interessanti a prezzi decisamente più bassi.
0: E poi abbiamo lo champagne Moët & Chandon, la Cuvée Impériale. Siamo intorno ai 40-42 abbondanti euro a bottiglia. È l'entry level di una delle maison più celebri e famose al mondo per la produzione di champagne, lo sappiamo benissimo. Di fatto una delle etichette simbolo. Pensate che Moët & Chandon lo produce dal 1869 ininterrottamente, quindi oltre 150 anni di produzione di questa etichetta. È certamente uno champagne corretto, ma a 40 abbondanti euro, secondo me si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente superiori, decisamente. E poi a ruota abbiamo il Veuve Clicquot Yellow Label, che raggiunge anche 45 euro a bottiglia abbondanti. Grande marchio, grande maison, grande riconoscibilità e prestigio, direi a livello planetario. E anche il vino è corretto e pulito, considerando anche che ne realizzano svariati milioni di bottiglie all'anno. Ma anche in questo caso si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente decisamente superiori. E poi, attenzione amici sbevazioni, abbiamo un vino culto. Il Tignanello, ovvero uno di quei grandi vini che hanno fatto la storia dell'enologia italiana, diventando di fatto nei decenni una leggenda del mondo.
1: Metto qui sotto il link in descrizione del video che ho realizzato proprio sul Tignanello.
0: È uno dei grandi vini rossi del gruppo della famiglia Antinori, nato appunto negli anni 70 dopo un lungo percorso di sperimentazione vitivinicola da parte di uno dei più grandi enologi del secolo Novecento, oggi scomparso, che risponde al nome di Giacomo Takis. Però oggi intorno ai 140-150 euro l'ultima annata, perché le precedenti costano molto ma molto di più, secondo me si entra in una fascia dove il prezzo è appunto molto legato alla sua storia e alla sua fama mondiale.
1: Teniamo anche conto, peraltro, che fino a pochi anni fa costava meno della metà di quello che costa oggi.
0: E poi prendo una categoria più ampia, i prosecco sopra i 15, 17, 18 euro. Per me il prosecco sopra questa soglia diventa spessissimo poco interessante, semplicemente perché è una tipologia di spumante che nasce per essere semplice, immediato, fresco e fragrante, e così deve rimanere. Riconosco peraltro il lavoro recente e molto particolare di alcuni produttori, lavoro di qualità volto alla valorizzazione di questo vino e di questo vitigno, la glera o il glera, con coltivazioni anche molto complicate sulle cosiddette rive, pendii particolarmente ripidi e scoscesi nella zona di Valdobbiadene Conegliano, estremamente vocati alla viticoltura. E in questo modo si va addirittura anche a testare la longevità e la complessità di questo vino, in maniera innovativa. Ma a mio giudizio la soglia prezzo deve essere un po' più bassa. E poi, legato al discorso precedente, abbiamo il Cartizze, tendenzialmente sopra i 25 euro. Il Cartizze è il top del Prosecco, è la punta di diamante della DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Solo 107 ettari di un cru prestigiosissimo. Il vitigno è sempre la glera o il glera, e su questi terreni argillosi minerali abbiamo veramente il top della qualità. La lavorazione è lunga e complessa sia in vigna che in cantina. La qualità finale è mediamente eccellente, ma appunto 25, anche 30 euro per uno spumante metodo Charmat non sono pochissimi. Quindi, amici sbevazzoni, riassumendo, questi sono tutti vini importanti, ma la domanda iniziale non era sono buoni o no, sono fatti bene o no. La domanda era ed è valgono quel prezzo? E la risposta, almeno per me, è no. Non sempre, direi. Adesso però voglio sapere la vostra. C'è un vino di gran nome e prestigio che avete comprato, assaggiato e poi vi ha deluso? Oppure al contrario, un vino che vale ogni euro che avete pagato? Scrivetemelo nei commenti.

un nuovo episodio dove andremo ad ascoltare i 20 brani più ascoltati e scaricati della settimana. Il primo, alla posizione numero 20, è Amor di Achille Lauro. Anche se la vita è questo, se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

senza di tua fine, senza niente da dare, né niente da dire. Sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: E alla numero 10, immancabile nella nostra classifica, Olly con il brano Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: siamo arrivati alla numero 7 e stiamo per ascoltare LDA e H7 a Sanremo con Poesie Clandestine.
1: È nata una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico. Sembra fatto per noi.

0: mi rendo conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non

0: Alla numero 4 ritroviamo Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il can-

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di Tonella...
0: Di Tonella Piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta.
1: Mantiene la posizione numero 3, Sal Da Vinci, con il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, Per sempre sì.

0: Alla numero 2 rimane fermo Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

stazione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore, amore.

0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Guerra in Iran, la TV di Teheran diffonde i termini di un possibile accordo con Washington. La Casa Bianca però smentisce il memorandum. I Pasdaran avvertono, ci difenderemo. Medio Oriente, si infiamma il fronte libanese. Israele estende le operazioni di terra oltre la linea gialla. Almeno 30 morti a Gaza, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. Nuovo appello di Papa Leone per la pace. Dove cadono droni, cadono anche le speranze, dice il pontefice, che esprime la sua preoccupazione per l'escalation in Ucraina. Il centro-sinistra affronta i malumori dopo la sconfitta a Venezia al primo turno delle comunali. Nel centro-destra tensioni con Vannacci. Ora si guarda i ballottaggi. È morto durante la notte il 22enne ecuadoriano accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima era stata accerchiata da 10 persone. Restano gravi ma stabili le condizioni del ragazzo accoltellato dal padre a Napoli. L'uomo è stato arrestato, era in crisi d'astinenza, lo ha colpito davanti alle altre figlie. Data di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna. In Italia picchi fino a 35 gradi, da domani attesi temporali e un leggero calo termico. Al Roland Garros, il 19enne palermitano Cina è eliminato al secondo turno dall'olandese De Jong. La finale di Conference League Crystal Palace Rajo Valenciano stasera alle 21 su Sky Sport.
1: Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radioascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez. Outside, one time to fight, the entire involved in the puppy, back, people fight,

0: signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Bene, dai, dai che ce la facciamo, vediamo se riusciamo a completare anche questa serata, che è la penultima, vero regia? Angelo, siamo alla penultima. Vabbè, dai, apri un pochino. Non un pochino, apri completamente, dai, forza. Eccoci qua, voilà, signore e signori, buonasera. Il buonasera con Emmanuel, che sì, è vero. Già, dai, su, e beh. Siamo al penultimo appuntamento del Buonasera con Emmanuel, appuntamento numero 19, se non sbaglio, vero? L'appuntamento numero 19, quindi, di questa stagione 26, che ormai è al termine. Questa serata e la prossima, e poi arriveremo appunto a salutarci. L'ultima puntata, l'ultimo appuntamento, che sarà ovviamente tra 7 giorni, voglio ricordare già da adesso che avremo l'oroscopo con la nostra esperta Astroval, oroscopo dell'estate 2026, come ogni anno, come ogni stagione noi lo facciamo. Allora, dunque, invece parliamo di oggi, certo, e siamo qui, siamo a metà oltre di maggio, beh, già passato la metà ovviamente, ma ormai siamo vicini anche alla conclusione di questo mese, e quindi il viaggio prosegue. Il buonasera con Emmanuel su una strada ferrata, il buongiorno con Emmanuel su un aereo, insomma, tanta fantasia ragazzi. Beh, la radio serve anche a questo. Direi di incominciare facendo partire questo, stavo per dire ferro vecchio, ma non è ferro sicuramente, vecchio non direi. Allora, facciamo partire Angelo alla parte tecnica, alla regia, tutto e di più. Beh, siamo pronti? Dai, forza. Spingi tu e spingo io e spingiamo tutti insieme. Anche perché oggi c'è una news, o meglio, una new entry.
2: Il treno per il Buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: Calvin Harris, che se bianco con il release The Pressure. Ok, allora dunque incominciamo alla grande, anche perché è arrivato un messaggino e noi, un vocalino, un vocale al nostro numero che già ormai conoscete, ma lo voglio ricordare, che è il 331 82 80 843, quindi 331 82 80 843. Vediamo un attimino chi ci ha inviato il messaggio. Io comunque lo so, faccio finta come si fa, no? Normalmente, vediamo chi è, lo sappiamo. Allora, bene, la regia, grazie. Sentiamo un attimo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Un saluto da parte di Massimiliano da Firenze.
0: Apolo.
1: Che avrebbe tra l'altro una richiesta, un po' da boomer, però non si sa mai. Vecchio Fifth of Fifth di Genesis, che magari forse qualcuno non ha neanche sentito, oppure non è neanche nato.
0: Sicuramente, chissà.
1: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Certo, Max, chissà dove l'hai pescato tu questo 50-50. Da noi si dice 50-50, nel senso che un po' così. Non lo so adesso il brano come si presenterà. Lo vogliamo provare a sentire? Eccolo qua, la regia si è andato, ha tolto un po' di ragnatele lì, insomma, l'ha beccato, ci ha fatto una pulitina. Però il pezzo è quello, Max. Ma attenzione, anche il mio cellulare è volato via, cioè. No, vieni qua, dai, dura poco.

Ebbene sì, Genesis con First First, insomma, vabbè. Comunque, dai, Max, caspiterina. Vabbè, per carità, con tutto il rispetto ai Genesis, qui stiamo parlando di musica un po', no? Però magari alcune volte alcuni pezzi sono, come possiamo dire, come li possiamo definire, regia? Anti-radio? Non sono radioattivi, no, perché magari allontanano un pochino, no? Hai capito, Max? Quindi vabbè, comunque lo perdoniamo. Ciao Max, grazie del messaggino, ok, veramente gentilissimo, ti abbiamo accontentato, abbiamo cercato insomma in tutti i modi di accontentarti, insomma siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti. Andiamo con questo brano adesso, una selezione italiana, è l'ultimo lavoro di Emma, vero Angelo? Con Io sono bella.

0: Benvenuti a tutti voi su treno del buonasera con Emmanuel e va tutto alla grande con bella musica, bello lui anche bravo. Un bacio da Jennifer Lopez.
1: Beh, non possiamo dire che l'abbiamo pagata, costerebbe troppo, comunque non so, vabbè.

Lopez, Jennifer. Però suona meglio, dai, Jennifer Lopez con Save Me Tonight. Come no, certo. E quanto, sì, beh, anche subito, Bene, bene, bene, lo so, ormai sto esagerando ultimamente con queste, come se ci fosse l'unica. No, assolutamente, anche perché ne abbiamo un'altra questa sera. La prima, la new entry che avremo fra pochi minuti, con noi al Buonasera con Emmanuel, anche se siamo alla penultima delle puntate fantastiche del viaggio su questa strada ferrata del Buonasera con Emmanuel. La new entry, Stefania. Stefi, sì, bellissima voce, simpatica, quindi avremo modo di averla. Faremo quattro chiacchiere con lei, anche per conoscerci. Intanto Angelo, prepari? Sì, certo, bravo. Un frizzantino, ok. Qualcosa come tipo antipastino. Cioè, durante il viaggio ci vuole, dai. Bene, diamo la regia che è molto disponibile questa sera per la new entry della Stefania. Beh, allora, che facciamo? Beh, abbiamo sentito un pezzo con la Jennifer, sappiamo e abbiamo una certezza matematica che a Stefania piace tanto. Come si chiama quello che... C'era quel brano che faceva così. Fatti avanti amore. E lui, Neck.

0: fatti per amare.
1: Fatti avanti, Stefi. Fatti avanti, Stefi. Ma così pensavo adesso. Bene, fatti avanti, amore, dalla voce di Neck, un pezzo del lontano 2015, ragazzi. Sembra ieri, ma io lo ricordo benissimo. Che bello, nel senso che bello ricordare, no? Quei momenti, magari, io lo dico sempre, la musica ci aiuta anche come una macchina fotografica nella nostra mente, ci ricorda tante cose, magari a questo momento a Stefi ci farà ricordare qualcosa, che ne so, un live con Neck, oppure, che ne so, un abbraccio con qualcuno, una passeggiata. Era febbraio del 2015, se non erro, vero, regia? Bene. Allora, dunque, in attesa che ci colleghiamo con la squadra del Buonasera con Emanuel, perché è una serata davvero speciale quella di oggi, grazie a tutti voi di essere anche in questo giro tantissimi, abbiamo i vagoni strapieni e ancora ne dobbiamo prendere durante il nostro viaggio, perché è un viaggio meraviglioso, un viaggio virtuale, dove chiaramente, come dico sempre, non potrà mai accadere nulla. Ma aspetto soprattutto i vostri messaggi, mi raccomando, vi voglio un mondo di bene, dimostratemelo anche voi. Il numero è il 331 82 80 843. Voglio salutare tutti gli amici, che non lo faccio mai. Ogni volta mi dicono: sai, ti ascoltavo, ti ho ascoltato. E lo so, però come faccio a sapere che tu stai ascoltando, carissimo Aldo, o carissimo Rocco, carissimo Vincenzo? Tanti siete in tanti, mi piacerebbe nominare tutti, ma sono davvero tanti. Allora, andiamo avanti con la musica, perché adesso, signore e signori, c'è un pezzo molto bello che a me piace tantissimo, è stato sfornato da pochissimo tempo, Anima con Beautiful, come la serata di oggi.
2: You make me feel alive again.

0: il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Non dovrebbe essere che io abbassi un attimo, regia, che non sentivo nulla, sentivo soltanto il The Love Unlimited Orchestra, My Sweet Summer Suite, che so che piace a qualcuno che adesso è presente.
2: Quello è fondamentale.
1: Certo. Allora, stavo dicendo, non dovrebbe essere, però io sono un pochino, poco emozionato, e mi fa piacere, ogni tanto mi capita, che perché abbiamo una new entry, abbiamo una voce nuova, abbiamo una bellissima ragazza con noi, la new entry Stefania. Ciao Stefi.
3: Ma ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
2: Ecco, ciao Stefi.
1: Amici maschietti che state ascoltando, le donne lo so che un pochino sono sempre, ma sentite che voce che ha, eh? Immaginate, la radio serve anche a questa, lasciamo l'immaginazione. Bene, beh, mi fa molto piacere che appunto con Stefi ci siamo sentiti vocalizzando, cioè i vocali che arrivava ogni tanto, poi insomma ci ha fatto davvero piacere. Grazie a Patrizia, che Patrizia insomma ti ha invitato all'ascolto. Quando è successo esattamente, Stefi, questo? Quando è accaduto?
3: Direi il mese scorso abbiamo iniziato a parlare di questo suo bellissimo hobby e mi ha chiesto insomma se mi facesse piacere. Ho pensato un attimo, perché dovete sapere che io ho bisogno di un po' di tempo per convincermi,
1: però pian pianino ce l'abbiamo, un mesetto, ma ce l'abbiamo fatta, dai,
3: ce l'abbiamo fatta sì.
1: Anche perché Stefania, siete colleghe, mi pare, giusto Patrizia? Colleghe, no?
2: Sì.
1: Okay.
3: Sì,
1: perfetto,
3: lavoriamo.
1: che bello. Beh, dunque, peccato, come ho già detto anche in privato, che siamo alla penultima delle puntate della stagione, siamo al numero 19. Guarda, quest'anno casca proprio di 20, cioè il buongiorno con Emmanuel 21 puntate, quindi una, perché il buongiorno va dopo 3 giorni dell'ultima del buonasera, se no sarebbero anche tutte e due, insomma, anche 20, però non è così. 20 puntate, 26 chiaramente, 20-26, se no siamo 3-4-5 mila, adesso non so quante sono dall'inizio che.
2: Ma poi sai cosa, Emmanuel, c'è anche una cosa che ci accomuna con la Stefi, è anche proprio il fatto che amiamo la musica, quindi
1: bello,
3: certo. A parte Neck,
1: ecco.
2: Neck.
1: Con Stefi, toglietemi tutto, ma non toglietemi Neck.
3: Ma non ascolto solo Neck.
1: Ah, ok. E qual è qualche altro cantante che magari ascolti volentieri? Che
3: ma
1: ne so.
3: Ascolto un po' di tutto. Uh-huh. Un po' di tutto. Mi piace davvero tutta la musica. Sì. Mi piacciono moltissimo anche gli Stadio.
1: Ah,
3: tantissimo. Sì.
1: Certo.
3: E a livello internazionale, i Coldplay.
1: I Coldplay, belli, belli. Sì. Beh, con la musica direi che un pochino ci assomigliamo. A me piace, ovviamente, per me è anche difficile dire quale mi piace, però magari quando sento il nome di un gruppo, di un cantante, dico anche, cioè, magari un pochino lo sottolineo. L'abbiamo salutata, Luigi?
4: Sì, sono qua.
1: No, dico, ragazzi, l'abbiamo salutato il nostro jolly super tutto, perché adesso
2: certo.
1: Luigi non si trova a Napoli, ma si trova a metà strada, vero, più o meno, Luigi?
4: Sì, sono a Pestum in questo momento.
1: Pestum dovrebbe essere la città del pesto?
4: No,
1: non c'entra nulla con
4: la città dei templi.
1: Dei templi, ecco, vedi. Insomma, adesso sfoggia di nuovo la sua sapiens, no, padre Stefi?
2: Sì,
3: praticamente, ma bellissima,
2: i posti brutti.
1: Sì.
2: Ma sempre i posti brutti.
1: Sempre.
4: Domani sono a Tropea.
1: Insomma, lì andiamo. Siamo sul mare, insomma, un bel posto, bellissimo posto.
2: Che bello.
1: Ultimamente, quante stagioni sono già lì a Tropea, Luigi? Che stai facendo?
4: Questa è la quinta stagione che faccio a Tropea.
1: Cavolo, visto? I calabresi lo vogliono, c'è nulla da fare, insomma. Se lo vogliono vuol dire che qualcosa di buono, molto buono lo fa.
2: Certo.
4: Ci proviamo.
1: Perché lui organizza un po', fai tutto tu, no? Cioè tu prepari un po'.
4: Sì, faccio. Sono un capovillaggio all'interno. Capovillaggio.
1: Allora, Luigi, toro seduto del capo del villaggio, insomma, capo, capito come? Ecco. Bene. Perfetto. Allora, dunque, noi questa sera con Stefania, Patrizia e il nostro Luigi Dovremmo fare quattro chiacchiere, oltre che abbiamo fatto una leggera presentazione in questo momento con la Stefania. Ecco, io stavo pensando oggi, perché stavo facendo delle cose, un lavoretto, sai, capita fare dei lavoretti un po' a casa, un po' anche negli studi, eccetera, qualcosetta, e sono passato due volte sotto la scala. Non avevo altre chance, o passavo sotto la scala o dovevo praticamente spostarla in modo un po' non consigliabile, c'erano oggetti sopra, allora l'ho fatto prima, ho passato. Però dopo mi è venuto in mente, dico, ma io avevo sentito che passare sotto, però mi è già capitato altre volte, però non ricordo se dopo è accaduto qualcosa di negativo, cioè nel senso che quindi bisogna essere scaramantici, no? In questo caso bisogna, ecco. A proposito di questo, dico, magari ne parliamo un attimino, cioè può accadere un po' a tutti. A voi vi è capitato involontariamente o già in anticipo avete fermato questo momento di passare sotto un'eventuale scala?
2: Vediamo, sentiamo.
3: Ma io evito proprio di passarci, perché vi devo confessare che un po' lo sono scaramantica.
1: Cioè, quindi tu praticamente, se vedi una scala di quelle, diciamo, scale che si chiudono, che si aprono, tipo, no? Perché sotto una scala, questa si intende, una scala, come possiamo chiamarla, mobile, una scala di quelle che si usano per i lavori, tipo, no? E quindi, ecco, e tu sei per forza, devi passare, altrimenti no, altrimenti dovresti girare chissà da dove, tu che fai? Ti fermi e giri chissà da dove?
3: Io faccio il giro lungo. Hai capito? Confesso che faccio il giro lungo piuttosto, perché se no tutto il giorno penso, mamma mia, adesso cosa mi succederà?
1: Beh, sei fortemente, cioè, credi insomma in questa...
3: Sì, solo a determinate cose, però non credo a tutto. Però evito di aprire anche l'ombrello in casa, per esempio. E non appoggio le grucce, l'appendiabiti, insomma, sul letto, perché porta sfortuna, almeno qua a Bologna.
1: Mamma,
3: è così,
1: quante ne butto io sul letto, ragazzi. Mamma mia, allora niente, non mi arrendo, perché già non solo questo, anche altre cose che insomma.
3: Ma poi dipende anche dai paesi, dipende anche
1: dai paesi. Forse il fatto delle cruci sul letto non sentivo, allora avevo letto addirittura, mi pare, anche le forbici, se sono appese non devono stare aperte, mi pare, vero?

0: Sì, però... sì.
1: Ma non lo dico perché lo dicono qui nella zona dove io vivo, ovviamente parlo della Calabria, ma l'ho letto sta cosa, cioè non mi ricordo nemmeno come, sì, dove.
2: Ma è così. Sì, ma lo sapevate che se spazzate sui piedi di una persona non sposata non si sposerà mai?
3: Sì.
1: Ah, davvero?
2: Anche questo.
1: Caspita, sì, sì, ragazzi, sì, sì. Se sapevo mi facevo spazzolare tanto tempo fa. E vabbè, comunque mi serve sta cosa. Da domani quando vedo un amico, ehi, senti un po', perché non ci sente nessuno, ti faccio una spazzolata sulle scarpe, guarda che ti garantisco.
2: Quello funziona. Vabbè, questo, dai.
1: Ma davvero funziona? Sì.
2: Ma, può darsi.
3: Dicono
2: così, almeno qui a Bologna, ripeto, non so in altre zone d'Italia.
1: Sicuramente. Comunque da noi, per esempio, quella cosa famosissima in Calabria è quella di quando c'è qualche cosa che è di fare le corna, cioè verso giù, si punta verso giù.
2: Sì, questo, ecco, anche qui.
1: Ecco, le corna.
3: Toccare ferro.
1: Toccare ferro, certo. Addirittura anche il legno, e del legno non lo sapevo questo.
3: Sì, in inglese si dice knock on wood, tocca ferro.
2: Davvero?
3: In inglese. La traduzione, è, cioè il corrispondente in inglese è knock on wood, che quindi vuol dire tocca legno.
1: Ma io sapevo solo del ferro, e poi sapevo anche un'altra cosa, che anche le parti intime, gli uomini, no?
4: Sì.
1: Sì,
3: insomma, sì.
2: Sì.
1: Che
2: sì,
1: poi, sì, insomma... perché Luigi,
3: almeno voi che ce ne avete,
1: Sì, certo. Luigi, perché c'è una motivazione, tu sai qualcosette al riguardo? Perché
4: il fatto di toccarsi
1: le parti intime,
4: perché era una cosa scaramantica antica, che si diceva che lo scroto portasse fortuna. Nel caso si diceva,
1: magari rappresenta la forza, rappresenta che ne so la cosa.
4: Sì, c'ha la figura di un, c'erano questi dei pagani che avevano la fortuna, anche perché anche in Africa ci sono dei simboli fallici, sì, che portano fortuna,
1: certo. Ma mi pare anche in Oriente c'è una festa addirittura sul fallo.
4: Sì, in Giappone,
1: ragazzi, c'è una festa veramente, che se fosse qui in Italia non ti dico le battute, le barzellette, ma lì, cioè, proprio fanno dei monumenti riguardo.
4: Viene proprio venerato. La gente si veste,
1: certo.
4: La gente si veste proprio in quel modo.
1: Esatto, è arrivato il coso là. Vabbè, sì, ecco, sì. Certo. E one finisce con one, no? Dice il vabbè, comunque, dai, paese che vai, usi che trovi. Però ce ne sono tante di cose. Per esempio, a noi il cornetto famoso, no? A Napoli, insomma, ecco.
4: Sì, sì, sì.
1: E poi mi pare che me lo fece anche ricordare la mia bimba, che bisogna riceverlo come regalo per funzionare.
4: Sì,
1: vero?
4: Il cornetto deve essere ricevuto come regalo e va attivato anche.
1: Ecco, va attivato come?
4: Sì, con la punta, deve essere punto con la punta del cornetto sulla mano.
1: Ecco, vedi. Cioè, noi ragazzi dobbiamo essere informati. È inutile che passiamo dalla bancarella lì dove vendono il cornetto, lo prendiamo e ce lo mettiamo in tasca. No,
4: regalato.
1: Va regalato innanzitutto, quindi già regalato. E poi va, nel momento in cui si regala, quello che regala, l'oggetto, deve pungere la mano. Deve attivarlo, cioè da quel momento attiva il malocchio, diciamo, è quello che blocca un po'.
4: Esatto, sì.
1: Poi da noi, per esempio, c'è anche un'altra cosa che si usa, il sale grosso.
4: Sì.
1: Il sale però grosso non deve essere quello fine, diciamo, macinato, il sale grosso a pietra.
4: Fonte di energia, il sale
1: fonte
4: grosso.
1: Di energia, sì. Lì a Bologna pure c'è sta cosa, ragazzi, Stefania.
2: Sì, ma Patti, sì, davvero? Io non lo sapevo,
3: sì,
2: Patti.
3: Si mette anche sotto. Allora, ragazzi, adesso io sono stata zitta fino ad ora, però guardate, sì, che io sono tremenda con la
1: raccontaci, sì.
3: No, però il sale grosso si mette anche sotto lo zerbino di casa, sotto il tappetino di casa dell'entrata, per proteggere dalle
1: energie negative. Questa cosa non l'ho mai fatta, ci devo pensare. Ma se lo mettiamo sotto lo zerbino, poi non fa le montagnucce, insomma.
3: Ma no, ne metti un pochino, poi si distribuisce, poi passandoci sopra si schiaccia. Io ce l'ho.
4: Se non vuoi fare entrare entità in casa, le puoi mettere anche sotto la finestra.
1: Hai visto?
3: Se no, ah, sì,
1: perché ci sono anche le finestre che possono essere

0: fonte punto sì. di ecco.
1: E poi si mette anche negli angoli della casa, volendo.
0: Sì, mamma mia.
1: No, guardate che io sono più napoletana di Luigi, ve lo dico.
0: Insomma, una casa saporita, cari, eh? C'è una bella casa.
1: Sì.
0: Cioè, la casa di Patrizia è molto saporita. Però quella delle sì. finestre ti manca, eh?
1: Quella delle finestre?
0: Ti devi attrezzare, però... cara, ti devi attrezzare. Domani vai.
1: Poi, ragazzi, cioè, io amo tantissimo gli animali, però i gatti neri, cioè, mi fanno veramente paura perché.
0: Sì.
1: C'è paura,
0: sono
1: no,
0: belli, però.
1: Paura, poveretti, però siccome una volta mi è capitato, adesso non mi ricordo neanche che cosa mi era successo esattamente, ma mi ha attraversato il gatto, un gatto nero la strada e io sono passata normalmente e dopo mi ricordo che mi è successo qualcosa di strano. Allora ha detto, quando mi succede che un gattino nero mi attraversa la strada,
0: sì.
1: io mi fermo in un angolo, cioè che lo vedo che sta attraversando, mi fermo da una parte della strada, a un lato della strada, e aspetto che passi qualcuno. Ecco,
0: certo.
1: perché questa è la strategia.
0: Certo.
1: Io, cioè, li amo i gatti, attenzione. Però non mi piace questa cosa.
0: Ma
1: qua.
0: infatti anch'io sentivo che anche quando tu attraversavi la macchina, cioè eri con la macchina e c'era un gatto nero che attraversava, insomma, bisognava dato che sei costretta a passare per forza, allora magari dici l'importante è che stai con la malizia. Cioè l'importante è che tu pensi che quel momento lì tu lo sai, sei informato che può portare negatività e stai, diciamo, a pensare, come si dice, fuori malocchio, no? Fuori vai via, insomma, tipo, no? Una cosa del genere. Vabbè, però.
1: Sì.
0: Ma io
2: sì, però...
0: ma sai, io mi rendo conto che effettivamente sono molto superficiale su tante cose. Cioè ormai non
1: Sì,
0: faccio molto
1: ma infatti
0: peso,
1: ma
0: non
1: molti non ci credono. Io
0: ho letto adesso, ragazzi, sapete, io questa cosa, cioè veramente che bisogna affrontare un argomento. La pancia di una donna incinta rende fortunato un biglietto della lotteria, ragazzi. Il rito prevede di strofinarlo sull'addome con il nascituro dentro.
3: Purtroppo non funziona. Ci ho provato.
0: Non funziona, vero?
3: No.
2: Lui ci ha provato.
0: No, allora non ci provo nemmeno io. Cioè, a parte che devo andare a trovare qualcuno che è in attesa, insomma, non è facile. Con i tempi che corrono, non è che oggi uno.
1: Sì, è vero, non ce ne sono tanti.
0: Magari dovremmo andare un po' da quelle famiglie che vengono dall'estero, fuori, da lontano. Insomma. Comunque, è vero. Di quelle se ne trovano parecchie. Solo che magari tu vai con il biglietto a strofinare sulla pancia della mamma, ti arriva quello lì con un macete e ti taglia la testa. Dici,
1: sì.
0: Che stai a fare?
1: E ti dice così.
0: Cioè, né sì né no. Addio. Anzi, con i tempi che stanno, cioè, ragazzi, ma ve ne siete accorti cosa sta accadendo tutti i giorni? Meglio, vabbè, comunque, poi una cosa che sappiamo un po' tutti è rompere lo specchio.
1: Sì.
2: Sì, 7 anni di sfortuna.
0: Da noi si dice, abbiamo Luigi che è un esperto in tutto, quando si rompe uno specchio bisogna prendere i cocci, i pezzi e buttarli in un torrente, un fiume, mi pare.
3: Sì.
0: Perché lo feci un bel po' di anni fa, ma non io, cioè è stato all'epoca la compagna che insomma dice no, dobbiamo prenderlo, dobbiamo passare con la macchina di là e li buttiamo nel torrente in un insomma.
3: Perché l'acqua è come se fosse uno specchio da
0: si porta via,
3: da un mondo all'altro.
0: Si porta via tutto. Vabbè.
1: Ecco.
0: Certo. Oppure per esempio da noi anche l'olio, se cade l'olio.
3: Sì,
2: anche qui.
1: Sale quando lo rovesci.
0: Hai visto? Caspita.
3: L'olio non si passa mai, si appoggia sul tavolo e poi si fa prendere dall'altra persona.
0: Quindi non si passa, si prende a passaggio.
3: Lo appoggi sul tavolo e l'altra persona lo prende, ma mai darlo in
0: mano. Questo devo ricordarmelo, questa cosa qua, Cioè è facile che possa scappare. E niente, io stavo pensando che tanti anni fa, erano gli anni 80, mi regalarono una bottiglia, da noi sai c'è l'olio buono, quello l'olio d'oliva, mi regalarono una bottiglia, non ricordo adesso, di olio puro, vero olio, lo misi dietro al sedile, e la macchina era anche nuova, dietro al sedile lato passeggero. Quando sono arrivato a destinazione mi accorsi che la bottiglia dell'olio si era svuotata totalmente
1: No.
0: Sulla macchina, ragazzi, nella macchina. Non vi dico stare lì un giorno intero, ma per carità, cioè togliere l'olio non era una cosa. E dopo nemmeno pochi giorni, coincidenza, feci un grande incidente dove la macchina l'ho dovuta buttare.
1: Oddio mio.
0: Sì.
2: Mamma mia.
0: Cioè, ma può essere una coincidenza, però ogni volta che si parla di queste cose io penso sempre, dato che io sono un po' trascuro queste cose, quindi poi mi viene in mente il fatto dell'olio e la coincidenza che dopo pochi giorni ho fatto questo incidente. Ragazzi, io non mi sono fatto nulla. La passeggera era una passeggera svenuta, il sedile del passeggero si era praticamente uscito fuori dalle viti, non so com'era lì. Per fortuna che io all'epoca, negli anni 80, la cintura di sicurezza, non mi ricordo manco se era obbligatoria, però ho detto mettiti alla cintura che vado un pochino con il gas, no? Io non avevo nulla. Mi ricordo soltanto a una curva ad alta velocità feci non so quanti giri intorno su me stesso, sì. Però poi ho pensato l'olio, ragazzi, vabbè, l'olio forse, che ne so, ma comunque doveva accadere. Non so, a voi vi è mai capitato magari qualcosa del genere, poi il giorno dopo, dopo due giorni avete notato che forse
1: mi avete detto quella cosa del gatto, a me è successo qualcosa, adesso non mi ricordo esattamente cosa, non una cosa grave per fortuna, però non una cosa piacevole sicuramente, perché me lo ricordo, mi ricordo che, cioè, adesso lo evito sempre di attraversare, di passare se mi ha attraversato un gatto, però io ci sto attenta a queste cose un po'.
0: Stai sempre un po'. Luigi, sì. Ho letto qua adesso il cimitero delle Fontanelle di Napoli.
3: Sì, praticamente è un cimitero dove ci sono tutti i teschi sotto questo sottoterra, praticamente Napoli sotterranea, dove ci sono tanti teschi, che c'è anche la leggenda del teschio di Don Raffaele, che chi prega questo teschio può avere delle diciamo non miracoli, ma dei voti, possono fare dei voti. C'è gente che chiede di restare incinta, chi invece di sposarsi, chi avere un lavoro, e dicono che
0: funziona.
3: Porta molto fortuna andare, sì. Ci sono migliaia e migliaia di teschi. C'è il teschio con le orecchie, che è un teschio che tutti pregano. Apparentemente c'è proprio un teschio che ha ancora le orecchie attaccate.
0: Dai,
1: oddio,
3: in carne.
0: Addirittura.
3: Sì, sì.
0: E cioè, come fa? Perdonami adesso.
3: Si sono mummificate le orecchie, praticamente.
0: Sono secche,
3: stando, sì, stando sottoterra, giustamente l'umidità, le cose l'hanno poi seccate.
0: Mantenuto, quindi tu vedi due orecchie su un teschio d'ossa.
3: Un teschio, esatto.
0: Insomma, cavolo. Cioè, vediamo se
3: Napoli è piena.
0: Certo, dobbiamo vedere se riusciamo a trovare l'immagine. Sono curioso di vedere come si sono.
3: No, se tu scrivi il teschio con le orecchie nel cimitero delle Fontanelle.
0: Lo troviamo, certo. Stefania, tu invece hai qualche particolare che ti possa ricordare, magari qualche cosa che sia successo, oppure evitare di...
2: Ma io, allora, a differenza della Patti, per esempio, e nei gatti neri, la scaramanzia verso i gatti neri non ce l'ho, anche perché ho un gatto nero a casa di mio padre, quindi
1: in casa, se ce l'hai
2: è diverso,
1: porta,
2: vero?
0: Ecco.
2: È diverso, quindi comunque ho già un gatto di 13 anni, quindi insomma mi sono abituata, e forse non, su di me non ha effetto, ecco, come diceva Patrizia, avendolo a casa. Però più che nella sfortuna, io credo ai sogni premonitori, poi lì andiamo su un altro argomento, però mi è capitato spesso di sognare qualcosa, soprattutto le cose brutte, e di vederle avverarsi poi, nel giro di pochi giorni.
0: Perdono, i tuoi sogni sono chiari, cioè nel senso già vedi o un qualcosa che potrebbe ricordare, cioè molte volte non è proprio esattamente.
2: Allora, a volte sono stati sogni molto chiari ed è accaduto esattamente quello che ho sognato, a volte invece soltanto dei particolari e andavano un attimo interpretati, però poi ho messo un po' insieme i pezzi e effettivamente è accaduto qualcosa di attinente al sogno, ecco, quell'elemento che ho sognato c'era poi in quello che è accaduto.
0: Ma ragazzi, comunque questo non capita a tutti, cioè sognare, prevenire, no?
2: Ma poi mi spaventa anche questa cosa, perché quando sogno qualcosa di brutto poi sono preoccupata.
0: Ma tu sogni, cioè i sogni, ti ricordi sempre i sogni? Perché normalmente...
2: No, non sempre. No,
3: Stefania,
2: non
3: scusa se mi ti domando, quando sei nata?
2: Il 21 di aprile.
3: No, perché sono dei periodi esatti in cui chi fa dei sogni può vedere dei sogni che si realizzano, cioè non realizzano, che si verificano. È del periodo anche del dicembre, aprile e se non erro ottobre.
2: Davvero?
0: Questi sono.
1: Io ottobre.
2: Ah, vedi? Non lo sapevo. Allora qualcosa, allora vedi che tutto torna. Certo, tutto torna. Sì.
0: Quindi dicembre, aprile e ottobre.
3: Sì.
0: Beh, io non ricordo mai di sognare, raramente mi ricordo, e quando mi accade me lo ricordo un pochino, ma deve essere verso la fine, forse prima di svegliarsi, no Luigi, succede questo?
3: Sì,
0: se no non si ricorda bene il sogno. E beh, comunque, quindi ricordate spesso, anche tu Patrizia, ricordi spesso?
1: Ma io allora non sogno spessissimo, però ci sono delle volte che mi ricordo proprio il sogno tutto intero, così, oppure mi ricordo il sogno e non mi ricordo però come finisce, magari un episodio così, poi mi sveglio e non, quindi
0: e non ricordo. No, io a me succede che me lo ricordo poi verso tardi, dovremmo prendere appunti, cioè praticamente mi sforzo e non ricordo più esattamente come cos'è che era.
3: Ma quello perché il cervello lo cancella per dare spazio per altre cose.
0: Alle altre cose, capisci? Beh, però forse fa anche bene, dai. Sono magari altrimenti dobbiamo conservare cose che non fanno nemmeno bene, poi dipende, cioè normalmente i sogni io non ricordo mai nulla, ma quando li ricordo c'è sempre insomma qualcosa, no, di fantastico. Comunque va bene,
1: poi
0: dai,
1: un'altra cosa caramantica è il cappello sul letto, dicono che non va bene metterlo.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Il cappello sul letto.
0: Le scarpe anche sul letto. Le scarpe sul letto nemmeno.
1: Le scarpe,
3: i soldi in contanti.
2: I soldi, è vero, sì.
1: Sì.
0: Caspita. Sì. E invece ragazzi, i soldi in contanti, stavo pensando che da noi quando ci sono i matrimoni, no? E poi danno le buste, le buste, sai, i regali, poi la sera gli sposi si mettono sul letto e aprono le buste e mettono tutti i soldi sul letto, già la cosa lì è fallita, perché magari poi va a finire che si lasciano, non lo so.
2: Cioè, proprio dall'inizio.
0: È proprio dall'inizio, sbaglio. C'è questa cosa, ecco, stavo pensando, però i soldi sul letto non lo sapevo, questa cosa.
1: Beh, invece sai che qua a Bologna, adesso questo la Steppi non so se lo sa, però a Bologna, siccome in collina, in alto c'è un santuario che è della Madonna di San Luca, no? Che è molto cara ai bolognesi, eccetera, è una Madonna molto molto amata dai bolognesi, però dicono sempre che se tu vai nella chiesa di San Luca, in chiesa a San Luca con un fidanzato, con una persona che sta con te ma che non è sposata con te, non porta bene.
2: Cioè, bisognerebbe... Non lo sapevo.
0: Cioè, con chi devi entrare da sola? Da solo? Da
1: devi
0: sola.
1: Entrare da solo, sì. Dovete entrare separati.
0: Separati, cioè magari no, tu entri dopo.
2: Ma dai,
1: sì, esatto,
0: come se praticamente quello dentro la chiesa non sapesse nulla, cioè nel senso.
1: Sì, esatto, perché non lo so, è una cosa che dicono,
0: magari è capitato
1: poi,
0: qualcosa,
1: sai.
0: E quindi hanno collegato un po' il fatto.
2: Non lo sapevo.
1: No, la cosa che fa più ridere è che c'è il mio fidanzato che è veramente disperato con me quando siamo in macchina, perché quando siamo in macchina, che davvero ci attraversa un gatto nero,
0: mamma
1: io l'ho
0: mia.
1: Fatto fermare, però attestiamo in una strada dove non passa nessuno, infatti. Dobbiamo star fermi un'ora, però io non voglio ripartire,
0: ma cioè, tu devi stai fermo lì per far passare qualche altro.
1: Certo,
0: ma dai,
1: sì, sì. Sono disperato.
0: No, cioè io scendevo dalla macchina e me ne andavo. dico ciao Patri.
1: Però ecco, come dicevo con la Stefi, averlo in casa invece il gatto nero assolutamente non può, anzi porta fortuna.
0: I gatti sono delle guardie, sono i nostri guardiani, anche, sì. No?
3: Cioè, sono allora, le porte all'altro mondo.
0: Certo, infatti i gatti sono veramente animali fenomeni, sono dei fenomeni, sono eccellenti.
1: Sì, dicono che abbiano qualcosa di magico.
0: Sì, di magico, è vero.
3: Gatti,
0: eh? Sì,
3: ma vendono gli spiriti.
0: Sì, ma gli animali, infatti, i gatti sono stati venerati anche dagli antichi, no? Egizi, insomma.
2: Dagli egizi. Sì, certo.
1: Sì, ma mica sono, per niente, sono certo. Magici.
0: Qual è la cosa? La cosa un po' molto scaramantica per Napoli, la più forte, Luigi, anche se l'abbiamo detto, non lo so, ma la più
3: forte. Sono tante. A Napoli è molto anche sul gatto nero, sulle scale. Su anche se cade l'olio è qualcosa di drammatico, non si sa mai. Anche il chiacchiericcio porta male. Napoli è forse la città più grande sulla scaramanzia.
0: C'è anche il chiacchiericcio, quindi anche quando uno parla con l'altro.
3: Sì, in dialetto si direbbe ciucciuetto, che ti può portare sfortuna.
0: Hai capito?
3: Infatti si dice a Napoli che porta più, ti uccide più una scoppettata di chiacchiere che una un fucile.
0: Io quando sento queste cose mi viene in mente anche Totò, perché Totò era molto forte a fare dei gesti scaramantici con le corna, con le cose, cioè, è vero, forte, dai.
1: Oppure anche da noi, per esempio, anche quando vedi un carro funebre, è vuoto, se tocca ferro, devi toccare ferro.
0: Sì.
1: Se invece purtroppo c'è un defunto, allora porta fortuna.
0: Sapete pure un'altra cosa che io l'ho visto da un po' di anni quando sono in questo paese, perché prima non sapevo. Addirittura quando si entra nel cimitero, io sapevo che bisogna fare il segno della croce per rispetto di tutto, insomma, no? È un insieme di tante cose. Però qui, non so lì anche da voi, si tocca anche il cancello del cimitero, il ferro. Si tocca il ferro, cioè quindi si tocca il ferro, il cancello di ferro, insomma, materiale, e poi si fa il segno della croce, o prima la croce, poi l'importante è che si dice devi toccare il ferro. Poi non so adesso.
1: Non sapevo questo.
2: No, neanche
0: come,
2: io.
0: Come per allontanare un eventuale, insomma, dato che entriamo nella città dei non viventi, quindi è chiaro che una cosa è così, insomma, ecco. Io automaticamente ormai sono quello, faccio pure, cioè, altrimenti se non lo facessi si nota, perché sarei l'unico a non farlo quando si entra lì a Napoli. Com'è, Luigi, questa cosa c'è pure o...
3: Sì, però non è tanto, cioè diciamo più le persone più vecchiette, più così, che ancora hanno questa credenziale.
0: Ma io per esempio sono entrato anche nel grandissimo cimitero lì a Messina, che è il più grande cimitero d'Europa. Siamo entrati normalmente, ho visto che entravano un po' tutti, cioè, in questa cosa enorme, quindi nessuno che ha toccato materiale ferroso, cose, insomma, normale. Io la croce giusto per rispetto, se no niente di. Può accadere, dai, ci sono dei paesi che magari lo fanno così, basta che lo fa qualcuno, poi seguono un po' tutti. Dice, meglio che lo facciamo, non si sa mai. Cioè, meglio che lo facciamo.
1: Adesso aggiungo la mia collezione.
0: Aggiungi. Però il fatto, stavo pensando a Massimo, mannaggia, si ferma con la macchina perché ma scusami Patrizia, adesso una curiosità, ma se tu c'hai l'appuntamento alle 8:30 e sono le 8:25 o 26, tu aspetti lì fermo. Cioè, farai tardi, ma deve passare qualcun altro al posto tuo.
1: È lo stesso, io lo lascio passare qualcuno, anche in bicicletta.
0: Non ha importanza
1: anche a piedi.
0: Il tempo.
1: No, deve passare.
0: Stefania, tu cosa ne pensi?
2: Mia, Patti.
0: È troppo.
2: No, mi è venuta in mente anche un'altra. Brindare con l'acqua. porta sfortuna.
0: Ah sì sì, da noi sì, dice, con l'acqua non si brinda, sì è vero.
2: Sì, anche da voi.
0: Sì sì, sì, da noi, certo.
2: Qui sì, no, io ti ho detto la questione della scala, sì faccio il giro largo, però ai livelli della Patti non arrivo.
0: No, infatti, dai. Allora, quando se ti capita qualche volta, dato che siete colleghi adesso, non so se vi incontrate anche sul posto, ma se vedi che qualche volta che Patrizia arriva un po' tardi, tu, sì, io ho fatto, c'era traffico, no, era ferma lì per il gatto nero, era ferma.
2: Aspettava che ecco, passasse il gatto
0: esatto,
2: nero.
0: Esatto, vai in direzione, chiami la direttrice, il direttore dice, senti la Patria, prendi nota, dobbiamo fare questo, perché ogni volta che c'è volevo un gatto nero, si ferma e quindi
2: hai visto Patti, lo puoi usare anche come scusa, ecco. Puoi dire esatto, no, io esatto, questa cosa sono arrivata tardi per il gatto,
0: per il gatto esatto, esatto. Ormai si sa
1: così.
0: Ecco, quindi ricordatevi questa cosa, quando Patri non la vedete che viene in ritardo, sicuramente c'è un gatto nero sulla strada. Stop.
1: C'è un gatto nero e ormai non è famoso. Passa nessuno, non passa
0: nessuno. E Max che dice? Massimo che dice? È calmo?
1: È un santo. No, ormai lo
0: ma
1: sa.
0: Ma secondo me sì. Secondo me è santo. Sì.
1: Lui è un santo, sì,
0: gli dobbiamo,
1: guarda, lui non, ormai lo fa perché cioè, lui crede, lui non è assolutamente caramantico, non crede.
0: No, ti asseconda per evitare crisi, per evitare dopo discussioni. Quindi dobbiamo dedicargli una piazza al massimo, dai. Dobbiamo dedicargli una bella piazzetta. Quando? Ecco.
1: No, infatti, ma proprio non credendoci per nulla lui, cioè, infatti me lo dice sempre, diceva cioè magari brontola un attimo, però si ferma.
0: Vabbè, comunque. Va bene, le donne sono così, caro amico mio che stai ascoltando, Max. Allora, dunque, allora il tempo è arrivato. Beh, allora, oh, cavolo, ma avete visto, guardate l'orologio, siamo andati oltre il limite normale, cioè proprio con l'argomento interessante, con Stefani in linea, insomma, il tempo vola. E noi fra poco ritorneremo ancora dopo una bella pausa, cioè adesso si va a fare, che ne so, merendina, colazione, si fa un giretto intorno al tavolo, mi raccomando, se ci sono scale, e poi ritorneremo con Luigi perché c'è il momento del paranormale. Anticipazione, Luigi.
1: Ok,
2: va bene.
0: Un'anticipazione? Cos'è che stasera?
3: Ci spostiamo nella tundra russa con Ivan Marzov, che è un cacciatore di demoni e fantasmi.
0: Ecco. Oddio. Stefania, tu come sei? Sei un pochino, hai un po' di paura o va bene così?
2: Sì. Allora, io sono molto appassionata di crime, quindi non mi impressiono facilmente.
0: Perfetto, allora siamo in ottima compagnia, forza. Va bene, ci sentiamo dopo ragazzi.
2: A dopo.
0: Ciao.
4: Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza con Perdono. Ragazzi, avete mai chiesto perdono a qualcuno in tutta la vostra vita? È capitato?
1: Sì, come?
0: Beh, perdono. Io stavo pensando, l'ho mai chiesto perdono a qualcuno?
2: Non è vero, Emanuele, non ci credo.
0: Ma perdono, ma forse leggero, qualche cosetta così magari, perdono.
2: Non in ginocchio magari.
1: No, quello no, però no. Era capitato,
0: però,
1: dai.
0: Però sicuramente sarà capitato, ma qualcosetta magari che ho dato una testata a qualcuno, magari dice scusami, perdonami, tipo così.
2: Ma poi magari la parola perdono no, ma scusa sì. Cioè,
0: sì, sì, ah beh, certo, no, no.
2: Scusa sì,
0: come no. Però il perdono proprio, la parola dice perdonami. Beh, è capitato, anche in modo molto gentile, magari, oh perdonami, sai, magari uno fa qualcosa, tipo. Poi non so cosa si può intendere, perché poi ci sono anche i perdoni un po' quelli dopo che è successo qualcosa di grave, no?
2: Luigi.
3: Sì, è capitato qualche volta.
0: È capitato, certo. Luigi, immagino quando capita di fare il buttafuori, lo prende tipo, sai, avete visto quando li prende un po' dal colletto e dal pantalone di dietro, lo butta dall'altra parte. Oh, perdonami. Vabbè. Va bene, allora qui adesso diventiamo meno gioiosi, perché c'è il momento quello paranormale. Quindi direi di far partire la sigla. Siete d'accordo, Stefania e Patrizia? Facciamo partire la sigletta che apre i momenti paranormali e cerchiamo di rimanere, certo, tutti. Non nascondetevi, state sempre là. Ok, vai regia.
2: Ascoltiamo. Ascoltiamo.
4: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
5: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
3: Allora, buonasera a tutti. Parliamo di un momento di una persona, Ivan Moratov, spero che il nome l'ho detto giusto, russo, che va nelle tundre russe, nelle foreste russe, dove ci sono delle case abbandonate, a vedere e a cacciare demoni e fantasmi. Lui ha anche un canale YouTube dove molto spesso mette video, e fino adesso i video sembrano che siano quasi tutti veri, non ci sono modifiche, video per intero, sono video che durano anche 4-5 ore senza nessuna modifica, sembra senza nessun taglio. Lui è un ragazzo sui 30 anni che va all'interno di queste case abbandonate dove si dice che siano infestate, mette decine di telecamere per tutte le case e dorme all'interno di questi di queste case abbandonate. Una delle ultime avventure praticamente all'interno di questa casa, che era stata abbandonata all'interno di questa foresta russa, infatti lui molto spesso è anche armato per paura che possa succedere qualcosa oltre a entità, cose varie, si diceva c'era un demone all'interno di questa casa, perciò i proprietari avessero abbandonato l'abitazione, e c'erano anche molte bambole abbandonate, che sono molto inquietanti queste bambole, devo essere sincero. E lui durante la notte, mentre dorme all'interno di questa casa, iniziano a succedere molte cose particolari, oggetti che volano via, rumori, passi che sembrano che c'è qualcuno che cammina all'interno, addirittura a volte anche delle urla fuori dalla casa, che la cosa più drammatica è che fuori non c'è nulla, praticamente c'è una foresta tutta buia, e molto spesso lui si ritrova con dei segni sul corpo, segni dove poi andrà in ospedale dove si le fa vedere, e sono lesioni molto dure, graffi, arrossamenti, segni di mani come se avesse avuto uno schiaffo sulla schiena, sulle gambe, lividi, praticamente registra con il VPP e con la Ghost Box molto spesso delle voci dove praticamente o lo minacciano oppure tentano di cacciarlo via da quel posto. Lui, anche lui è uno che caccia spesso la famosa strega russa Baba Yaga, che è una delle streghe folcloristiche della Russia, e molto spesso lui praticamente in questi video praticamente sono abbastanza inquietanti, perché poi come dico sempre, stiamo sempre parlando che io sono, credo, ma non sono diffidente, lo sai, no, come sono fatto, però in effetti i video sono stati controllati molto da vari esperti e dicono che non sono modificati, non ci sono tagli fantasma, che sono i tagli che sembrano che non ci siano, invece poi sono stati fatti talmente bene che non si vedono. Nell'ultimo video addirittura praticamente gli cade finalmente in testa una tazza di sapete quelle tazze tipo ciotola di ferro dove si beve il latte, in testa, infatti lui a un certo punto poi stacca il video e va via, e poi riprende dopo un paio di giorni che si è fatto visitare, e in effetti l'ospedale gli ha dato tipo 10 giorni di prognosi per commozione cerebrale, addirittura poi sul corpo è tutto graffiato con dei lividi strani sotto le braccia. Lui dice di essere stato attaccato durante la notte da alcune entità che è all'interno di quella casa, che non vogliono essere disturbati perché o quelle case sono state usate anche per riti satanici, che molto spesso capita, o sono su dei luoghi che non dovrebbero essere, i famosi cimiteri nascosti all'interno di alcuni boschi, e danno questa cosa, oppure si diceva che sono frequentate da streghe. Io non so se onestamente mi farei una nottata in una di queste case, devo essere sincero, ci penserei un po' sopra, devo essere sincero, non so voi cosa ne pensate, come reagireste.
2: No, io no.
0: Com'è la reazione, Patrizia?
2: Io non ci sarei, ma assolutamente no. Non solo non a dormire, ma neanche io ci andrei.
3: Ma il bello è che nemmeno lui va da solo. Lui va da solo, non c'è mai con nessun amico, non c'è, infatti lui fa vedere tutte le telecamere che in effetti intorno a lui non c'è nessuno, perché qualcuno ha accusato che possa essere lì con un amico, allora c'ha telecamere sia all'esterno che all'interno che funzionano continuamente. Ha fatto anche un paio di live su YouTube che sono durate tipo 8-9 ore e in effetti non si vede nessuno oltre a lui, ma molto spesso ci sono degli strani rumori, dei grugniti, delle urla. Io non so se ci sarei stato fino alla mattina, devo essere sincero.
0: No. Ma io lo farei, però così, senza nessun, non lo so, però...
3: Però lui in effetti molto spesso si ritira con questi lividi, questi graffi, non lo so fino a quando
0: potrebbe essere, ecco, effettivamente. Sì. Ma lui esce, cioè rientra con questi graffi, ma sente, sente?
3: Sì, lui li sente, perciò poi si li fa vedere, si sente proprio aggredito. Infatti molto spesso usa il sale che fa un cerchio di sale e si chiude in questo cerchio di sale dove poi in effetti
0: viene protetto.
3: Sì, perché c'è questa cosa del sale che riesce a tenere lontani entità e spiriti, almeno così si dice.
0: Beh, almeno abbiamo una certezza in un certo senso che il sale funzioni, quindi ne abbiamo parlato prima.
3: Sì.
0: Quindi bisogna portarlo con sé, non si sa mai.
2: Sì, ma se devi stare in un posto, vedere gli spiriti, uscire tutto ammazzato con...
3: effetti non è proprio una cosa carina,
0: infatti bisogna essere davvero un po' ti autolesioni anche psicologicamente, però molte volte anche per curiosità, per convincere se stessi, per vincere delle cose.
3: Posso capirlo una, due volte, se lo fai
0: spesso, allora c'è qualcosa che non...
3: c'è il rischio, anche se veramente sono così aggressivi, c'è anche il rischio poi di avere qualche danno molto più serio.
0: Certo. Ma poi penso che anche loro, queste entità, si sentono anche un po' a confronto, no? Nel senso, ma questo lo fa.
3: No, diciamo che le entità di solito sono entità maligne che tenterebbero anche di possedere l'ospite per liberarsi da chissà quale motivo o cosa grave.
0: Infatti.
2: Ma io vorrei sapere però perché queste cose poi succedono molto spesso in questi luoghi, tipo vedi in Russia, Moldavia, tutte queste. Io non capisco come mai queste
3: diciamo
2: cose.
3: Che non è che solo lì, anche in Italia, però in Italia c'è molto meno la cultura, ecco, del cacciatore di fantasmi, sì, di queste persone. C'è qualche gruppo che anche su YouTube, però molto spesso sono stati scoperti che alla fine non erano proprio video originali, invece lì hanno un po' più questa cultura folcloristica del,
0: secondo me,
3: ecco,
0: bisogna, secondo me per funzionare bisogna anche un po' essere, come dire, un po' crederci proprio, cioè nel senso proprio, no,
3: in effetti no, più sono chi vede a volte queste cose sono più quelli scettici, perché loro le entità si sentono sfidate, perché tu che non credi, diciamo, fai anche una sorta di presa in giro, e molto spesso chi non crede ha più qualche testimonianza di chi ci crede vivamente.
0: Pensavo, ma sì, sì, pensavo il contrario, in un certo senso, cioè magari uno che ci crede è facile che possa,
3: sai, chi ci crede a volte anche un po' di suggestione, molto spesso sì, basta un rumore qualsiasi
0: appunto si trasforma in visione non è.
3: Mentre chi invece non crede, ci sono state delle testimonianze, ecco, parlando di gatti come prima, che sono delle, una specie di portale tra i due mondi, i gatti riescono a proteggere anche dagli spiriti maligni, infatti in Egitto molte divinità hanno la testa da gatto, che sono Osiride, che è il dio della morte, proprio mi sembra che abbia la testa da gatto o da sciacallo, adesso non ricordo, che in effetti protegge dagli spiriti maligni, hanno paura degli occhi dei gatti molto spesso.
1: Ecco. Ah, ecco, vedi.
0: Cioè quante, no? Un pochino. Sì. Beh, insomma. E comunque in Italia accadono cose, magari non si sa tanto, sì. Non ne fanno molto.
3: Noi ne abbiamo tante, ne abbiamo tante, però poi siamo un popolo molto scettico nelle cose. Ecco, siamo tanto, crediamo tanto nella scaramanzia, ma su altre cose invece facciamo gli scettici. E in effetti noi abbiamo molti luoghi che si dicono, c'è Venezia, c'è un'isola, addirittura un'intera isola che è infestata, si dice, che praticamente dove era il sanatorio della peste praticamente, c'è un ospedale dove è abbandonato, che si dice uno dei luoghi più infestati al mondo, però noi siamo un po' più così.
1: Ma infatti in Italia siamo molto scaramantici, stavo pensando proprio a questo, siamo molto scaramantici, sì. Ma al tempo stesso crediamo pochissimo in queste cose, che sembra un controsenso, ma in realtà probabilmente
3: non crediamo al morto che ci viene in sogno e ci dà il numero.

0: villaggio proprio dove mi trovo in questo momento.
1: Sì, certo.
0: C'è qualcosa che anch'io sì, sono un po' scettico, però in effetti qualche testimonianza poi l'ho avuta. Sì, vero. Qualcosa c'è.
1: Si fece, non so adesso, Patrizia, c'era all'epoca?
2: Non mi ricordo. Nemmeno cosa.
1: Perché fece con quel sistema lì,
0: cioè, il K2.
1: Ecco, puoi un attimino raccontare di nuovo.
0: Sì, praticamente il K2 è uno strumento che usano i cercatori di fantasmi, che non fa altro che un cercatore di elettromagneti, praticamente di correnti, che serve anche per vedere la diffusione di energia elettrica che hai in casa. Se però questo oggetto funziona in un luogo dove non c'è corrente, non c'è energia, in effetti potrebbe esserci qualche presenza, perché prende i campi magnetici. Se io mi trovo in un bosco dove non c'è un filo, non c'è una corrente, in effetti questo oggetto inizia a segnalare qualcosa, significa che qualcosa sta prendendo energia elettromagnetica intorno a noi e che segnala che ci sono delle presenze. A me è capitato in un villaggio abbandonato, di un proprietario del villaggio poi dove io ho fatto stagione e dove mi trovo in questo momento. Per un paio di notti abbiamo dormito in quest'altro villaggio che lui aveva chiuso, e noi abbiamo fatto un giro che io molte mi diverto a farlo. Infatti abbiamo riscontrato che c'era proprio una voce registrata, che abbiamo registrato tramite un ghost, che ci intimava di ucciderci. Oddio, praticamente.
2: Mamma.
0: Sì.
2: Mamma, e voi cosa avete fatto?
0: Niente, beh, poi abbiamo chiuso tutto. C'era il mio diurno che aveva paura, però alla fine abbiamo dormito nella alla camera accanto.
3: Ah, ma siete rimasti lì?
0: Sì, abbiamo dormito lì la notte e poi il giorno dopo siamo andati via.
2: Wow, io non ce l'avrei fatta.
3: No, io sarei andata subito via, sarei scappata.
2: Addio.
1: Comunque, io sono invece affascinato da certe cose. Non so se non mi è mai, purtroppo, mai capitato qualcosa da poter vedere, no? Personalmente, cioè proprio negli occhi. Sarei curioso almeno una volta, dico, cavolo, fatti vedere, insomma.
2: Ma io invece sto bene lo stesso, guarda,
1: sì, vabbè, se stai bene lo stesso, sicuro. Però la curiosità che l'hai visto,
2: non ho questa curiosità.
1: L'hai visto dal vivo, guarda. Proprio che tu l'hai visto, cioè non è un video, un cosa, cioè, bello, dai, almeno lo conservi nelle esperienze.
3: Ma Patti, meno male che non sono tutti come noi, altrimenti queste testimonianze non
1: si
3: ci sarebbero.
1: Si dovrebbe apprendere, infatti, dai.
2: È vero. È vero, proprio così.
1: Ma comunque.
2: No, così. Però. Però insomma. Cose che... Ne faccio a me.
1: Ebbene, ragazzi, cioè, ma ogni tanto l'affare lì, il K2, ce l'hai sempre dietro, Luigi?
0: Sì, io me lo porto sempre, ogni tanto vado in un villaggio nuovo, provo sempre,
1: sempre.
0: Provo qualcosa, a volte c'è qualcosa, a volte non.
1: Adesso vai nel posto dove già hai...
0: Sì, già sono in questo villaggio, però adesso c'è un po' di gente, allora c'è molta elettronica, molte cose, sicuramente segnalerebbe.
1: Questo magari verso la fine, forse dopo la...
0: No, quando all'inizio, quando proprio il villaggio è chiuso. E ancora non c'è nessuno, oppure a fine stagione.
1: Magari fai di nuovo il test, se c'è qualche cosa.
0: Sì, uno prova sempre. Sì.
2: Certo. Dai, poi ce lo racconti, Luigi.
1: Certo, che ce lo racconto. Quindi la prossima volta, a proposito, Luigi, la prossima volta sei già sul posto, chiaramente, no? Avremo modo.
0: Sì. Sperando potrebbe essere che durante la settimana, chi lo sa, qualcosa.
1: No, dico, possiamo averti, pensi.
0: Io spero di sì, poi ti faccio sapere, perché se ancora non c'ho serata, secondo me tranquillamente posso farlo. Non è un problema. Sì. Poi sai, nel massimo ti mando.
1: Certo. Ma speriamo di averti, perché poi è l'ultima delle serate, anche perché sapete, no, che la prossima puntata abbiamo l'oroscopo dell'estate 2026. L'oroscopo. Ogni anno, quindi non avremo modo di argomentare, sì. Però vediamo un attimino cosa diranno i pianeti e le stelle. Stefania, di quale segno sei?
3: Toro,
1: wow. Quindi abbiamo un toro. Patrizia cos'è?
2: Bilancia.
1: Luigi?
0: Cancro.
1: Vergine. Quindi insomma,
3: tutti diversi.
1: Tutti diversi.
2: Sì.
1: All'astro, Val, non mi ricordo adesso che segno è. Tu ti ricordi, Patrizia? No,
2: non me lo ricordo che segno è.
1: Nemmeno io. Vabbè, comunque poi la prossima settimana, l'ultima puntata di conclusione, poi avremo modo
0: Spero di esserci.
1: Sì, dai, spero davvero.

0: Spero tanto che, insomma, l'ultima, e poi sai, è triste non averti, Luigi, cavolo, dobbiamo fare in modo. Va bene, allora concludiamo così. Siete d'accordo oppure volete rimanere ancora?
1: Sì, no,
0: sì, dai, ok. Grande Stefania, la New Entry ormai ufficiale, insomma,
2: neanche il tempo di arrivare, che già ci dobbiamo salutare.
0: Hai visto come vola il tempo? Ma ti sei reso conto? Cioè, qui, ragazzi, insomma, era bello fare quelle 7-8 ore lavorative, tipo, no? Così, insomma, vai.
2: Ma passerebbero molto velocemente, molto dirò.
0: Ma poi il fatto che poi
1: tempi faremo cambio, infatti,
2: assolutamente. Subito,
0: lo so, subito. Immagino, certo. Va bene, dai, allora questa sera quindi la penultima, il prossimo Buongiorno con Emanuele anche il penultimo, e poi fine mese si conclude la stagione anche del Buongiorno con Emanuele. Lo dico così coloro che ci ascoltano sono anche informati, perché c'è sempre qualche serale che ascolta anche il Buongiorno, pochi sono perché sono due squadre, due ascoltatori diciamo distinti, perché di giorno e di notte, sai com'è, come i turni, no? Va bene, va bene, ragazzi. Allora, io vi lascio. Allora, innanzitutto, un grazie a Stefania per essere con noi.
2: A voi.
0: Benvenuta,
2: grazie.
0: Davvero di cuore. Ormai sei ufficializzata, sei ormai hai la scheda, il beige che puoi entrare.
2: Grazie, okay. Grazie a voi per avermi accolta, anche se siamo verso la fine della stagione.
0: Vabbè.
2: Però,
0: come si dice, meglio tardi che mai.
2: Che mai. Grazie, mi sono divertita molto.
0: Vero? Questo è importante. Questo è importante. Grazie, Stefania. Grazie, Patrizia, grazie Luigi,
1: grazie a voi,
0: un abbraccio forte forte, noi ci sentiamo alla prossima, grazie mille, buonanotte.
1: Ciao. Angelo, il nostro regista,
0: certo, Angelo, certo,
1: e anche a Gemmina,
0: salutiamo Gemma anche, sperando di averla anche nella prossima stagione. Grazie ragazzi, ci sentiamo, un abbraccio forte,
1: ciao
2: a tutti, ciao a tutti, ciao.

0: dito nella piaga con Per un'ora d'amore, un pezzo riproposto, storico chiaramente, di Mattia Bazar e anche di altri grandi cantanti. Come sapete, per quelli che seguono il Buonasera con Emanuele, il momento, l'ultima parte, l'ultima ora, o quasi un'ora, anche 45 minuti, vediamo un attimino come scorre, lo dedichiamo al revival, alla canzone di ieri, ai grandi successi del passato, 70, 80, 90 e i primi 2000. Sicuramente è il momento che piace a tanti, io spero e mi auguro. Noi l'abbiamo denominato dagli inizi come la macchina del tempo, perché noi siamo su una macchina appunto ferrata, noi abbiamo questa macchina all'interno dove ci fa viaggiare nel tempo. Funziona a energia? Mentale? Non lo so, ma funziona. Quindi direi di partire. E voglio anticipare il brano. Non lo faccio sempre, ma questa volta sì, perché fu il pezzo dove introdusse, dove fece partire il rap. Parliamo del 1979, ragazzi. È un pezzo davvero storico, molto bello all'epoca. Aprì questo genere che ancora poi, insomma, ci accompagnò per molti, molti anni. Direi di partire con la macchina del tempo e partiamo con l'anno 79, che sono i Sugar Hill Gang con Rapper's Delight. Quindi un'anticipazione proprio del primo brano che apre questa scaletta del Time Machine.
1: Time Machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
2: 1979.

0: Scooby-Doo.
1: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
2: 1962.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70, 80, 90. Time Machine.
1: 1990.

Michael Jackson con Billie Jean, era il 1992. Beh, ricordiamo Michael Jackson a proposito del film, secondo, diciamo, il film nuovo che hanno fatto da poco, visto già, molto bello, una parte della storia, diciamo, musicale del grande e irripetibile Michael Jackson. Si conclude quindi questo viaggio del Buonasera con Emmanuel, completo anche del viaggio con la macchina del tempo, che concluderemo con un brano, anche questo molto bello. E, niente, io vorrei dire tante cose, vi aspetto ovviamente all'ultima puntata, all'ultimo appuntamento, che fra 7 giorni concluderemo quindi questa stupenda stagione del 2026 che con il Buonasera ci lascia, chiaramente. Beh, insomma, io penso che sia giusto e corretto, no? Fare un po' di pausa dopo tanti mesi ininterrottamente, si può dire, puntualmente, una volta alla settimana con il Buonasera e una volta alla settimana con il Buongiorno. Quindi il prossimo, fra qualche giorno, sarà il penultimo del Buongiorno e poi concluderemo il mese di maggio in bellezza. Vi aspetto, mi raccomando, al Buonasera con Emmanuel, perché avremo l'oroscopo dell'estate, appunto, 2026. Vi lascio con un brano molto bello, L'amore nell'aria, come quella della radio, come quella della musica, come, insomma, come desiderate voi. Io penso soltanto Love is in the Air come un amore verso, con la radio soprattutto. Vi aspetto. Vi lascio un abbraccio davvero forte forte a tutti. Ringrazio tutte le radio che sono sempre con me in collegamento. Un grazie a tutti gli editori responsabili. Ancora un abbraccio, ancora una buonanotte. Vi aspetto alla prossima. Mi raccomando, come dico ogni tanto, fate i bravi. Ciao, voglio!

Eccoci con il viaggio sul treno e a condurre è sempre Emmanuel. Come sentite anche qui, Jennifer Lopez saluta i radio ascoltatori. Vi auguro un buon viaggio e ci sentiamo dopo con Jennifer Lopez. Yeah.

0: signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Bene, dai che ce la facciamo, vediamo se riusciamo a completare anche questa serata, che è la penultima, vero regia? Angelo, bene, siamo alla penultima. Vabbè, dai, apri un pochino. Non un pochino, apri completamente, dai, forza. Eccoci qua, voilà, signore e signori, buonasera. Il buonasera con Emmanuel, che sì, è vero. Già, dai, su, e beh. Siamo al penultimo appuntamento del Buonasera con Emmanuel, appuntamento numero 19, se non sbaglio, vero? L'appuntamento numero 19, quindi, di questa stagione 26, che ormai è al termine.
2: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.
3: È la prima station wagon completamente elettrica del marchio. La nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake con tecnologie Q porta nel segmento una combinazione di carrozzeria familiare e architettura a zero emissioni, che più che un semplice aggiornamento di gamma sembra un cambio di prospettiva. Nel primo approccio su strada emerge una vettura che non rinuncia alla riconoscibilità della CLA, ma la rielabora in chiave più funzionale. Fino al montante centrale, la nuova CLA Shooting Brake resta fedele alla berlina. È nel posteriore che il progetto si distingue, con una linea del tetto più estesa e una discesa più morbida che definisce la silhouette station wagon. All'interno, la CLA Shooting Brake mantiene l'impostazione della CLA normale, con un abitacolo costruito attorno al concetto di leggerezza sospesa, dove elementi come l'MBUX Superscreen e la console centrale sembrano integrarsi senza soluzione di continuità nella struttura. La vera differenza rispetto alla berlina emerge però nella seconda fila e nella capacità di carico. Il bagagliaio offre fino a 1290 litri. Alla guida, la CLA Shooting Brake Q si basa sulla nuova architettura modulare Mercedes-Benz MMA e su un impianto elettrico ad 800 V. La versione CLA 250+ offre fino a 200 kW di potenza e un'autonomia che arriva fino a 761 km, mentre la variante CLA 350 4MATIC si posiziona come proposta più prestazionale, con 260 kW e trazione integrale. È una vettura orientata l'efficienza, con una risposta fluida e una gestione della potenza progressiva. Uno degli aspetti centrali della CLA Shooting Brake Q è la gestione della ricarica. L'architettura ad 800 V consente tempi particolarmente contenuti, con la possibilità di recuperare fino a 310 km di autonomia in circa 10 minuti in condizioni ottimali. Anche la qualità percepita dell'abitacolo resta elevata, con materiali e finiture che seguono la tradizione del marchio e un'attenzione particolare alla personalizzazione. Nel complesso, la Mercedes CLA Shooting Brake con tecnologie Q si inserisce in un segmento ancora poco popolato, quello delle station wagon elettriche premium, cercando un punto di equilibrio tra efficienza, tecnologia e praticità quotidiana.
4: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo dei motori, continua a seguire MotorCube.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Salve amici, eccoci con una nuova puntata del programma Flashback Music Memories, i grandi successi degli anni 70, 80, 90, 2000, per rivivere le grandi emozioni. In studio per voi Corrado Marescalco. Bene, si inizia alla grande!

Ok amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano del 1987, il singolo dei cantanti statunitense Bill Medall e Jennifer Warnes, pubblicato il 10 luglio del 1987 come primo estratto della colonna sonora del film Dirty Dancing, Balli proibiti. Il brano fantastico era Time of My Life. The time of my life. E il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1975, quindi anni 70, per la grande musica italiana del gruppo genovese dei Mattia Bazar. È il singolo pubblicato nel 75 con etichetta Harrison Records. La canzone è caratterizzata da sonorità pop leggera e ha segnato il debutto del gruppo e ne ha anticipato l'album omonimo Mattia Bazar 1 del 1976. Stasera che sera?

Una copiata vincente per quanto riguarda l'ex Tech Death, quindi Robbie Williams in collaborazione con Pet Shop Boys, il brano del 1988 è una canzone dell'artista pop britannico, scritta e prodotta dai Pet Shop Boys, fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Red Dot Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006, ha ottenuto un buon successo. Naturalmente Robbie Williams and Pet Shop Boys con She's Madonna. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Non ci sono dubbi, la grande rockstar è lei, Gianna Nannini, con questo brano del 1995, è il celebre singolo della cantautrice italiana Gianna Nannini, pubblicato il 1 gennaio del 95, contenuto nel long play Dispetto.

0: Abbiamo il saluto della nostra amica Nelly. Eccola.
1: Flashback Music Memories, e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

Allora, sicuramente abbiamo rispolverato, grazie all'amico Enzo che ci ha richiesto questo brano del 72, Rolling Stones con Angie, è un celebre singolo delle pietre rotolanti, appunto le Rolling Stones, contenuto nell'album Guts Hit Soap, scritta principalmente da Keith Richards. È una ballata acustica che racconta la fine di un amore. Il brano è scritto appunto da Keith Richards, ma l'interpretazione del mito vivente Mick Jagger. E la musica senza tempo è Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Menescalco.

Eccolo qua il grande rock emiliano, quello di Luciano Ligabue, 1999, un celebre singolo di Luciano Ligabue pubblicato appunto in quell'anno come primo estratto da long play Miss Mondo. Il brano che celebra il lavoro oscuro e la resilienza è dedicato al calciatore Gabriele Oreali, Lele Oreali, e rappresenta metaforicamente chi lavora sodo senza cercare la gloria personale. Mito Ligabue con Una vita da mediano. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 2003, momento in cui usciva questo progetto prettamente italiano, Benji Box, famoso per l'Italo Dance dei primi anni 2000 insieme a Carry On e a For Your Love 2001. Il brano appunto si chiama If You 2003, Magic Box.

Allora, nel nostro consueto appuntamento di Flashback Music Memories ci sono sempre loro, sono sempre di casa, i Pooh. 1987 è il singolo del gruppo Pooh, è stato utilizzato per il lancio del long play Asia non Asia e ha partecipato al Festival Bar di quell'anno. Il gruppo ha registrato l'album in Giappone caratterizzandolo con sonorità pop ricche di chitarre sintetiche e tastiere. Il brano all'ascolto è Se nasco un'altra volta. Salutiamo Enzo, salutiamo Rosita, salutiamo Patrizia, salutiamo Letizia, salutiamo anche Rita. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

0: Altra chicca qui a Flashback Music Memories 1974, è stato un chitarrista, cantautore, polistrumentista, arrangiatore, produttore inglese. Si chiama Mick Ronson, questo è un grande artista che ha collaborato con David Bowie come uno degli Spiders from Mars, uno session man molto attivo che ha registrato con diversi artisti musicali. Il brano che ha rispolverato Mick Ronson si chiama Music Lethal, la musica è letale, che poi tra l'altro è il brano del grande Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. E ringraziamo Corrado che ce l'ha richiesto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memory da Corrado e da
2: Andrea.

Che personaggio, che personaggio. 1984 è un brano di Sergio Caputo dal title track dall'album omonimo. È un pezzo swing jazz che ritrae con ironia la società italiana degli anni 80, tra notti nei bar, personaggi eccentrici e un'atmosfera spensierata ma superficiale. Italiani Mambo, Sergio Caputo.

La ruota shuffle è arrivata fino al 2000. E il duo Paola e Chiara con questa canzone dal titolo Vamos a Bailar, celebre singolo di queste due ragazze, l'hanno pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto dall'On Plane Television. Il brano è un tormentone estivo del Festival Bar 2000, la canzone Regina.

Allora, siamo arrivati fino al 1998, è il singolo della cantante britannica Sonic, pubblicata appunto il 9 novembre del 98, come secondo estratto dal primo album in studio, Hear My Cry, musica prettamente elettronica. Il brano all'ascolto di Sonic si chiama It Feels So Good.

Grandissima voce quella di Martha Wash, la grande leader della scatola nera Blue Box. Sono stati un gruppo musicale italiano di Italo Dance House e debuttarono nel 1988 e pubblicarono l'anno seguente il singolo Right on Time, il loro massimo successo, genere Italo Dance, album pubblicati 5. Questo era un grande brano dal titolo I Don't Know Head Nobody Else, Blue Box. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

che amici, siamo arrivati fino al 2003, momento in cui usciva questo grande successo di Mario Venuti, si chiama Veramente. Tutto è tratto da Long Plan Grandi Imprese, il brano che riflette sulla ricerca della verità interiore oltre le apparenze. Allora amici, abbiamo terminato, noi ci risentiamo sempre qua sulla vostra antenna del cuore e tra 7 giorni con Flashback Music Memories. Ciao a tutti da Corrado Menescalco, bye bye.